0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Se siete sopravvissuti fino a qui, da adesso la giornata può iniziare solamente in discesa. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Buongiorno Radio Number One, combriccola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
2: Fratelli, Eli e sorelle, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
3: È lunedì, aiuto, è lunedì.

0: noi. Alzi la mano chi ha dormito poco e ha deciso comunque di registrare un vocale. Eccolo.
1: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro. Anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani faccio bonifico.
2: Buongiorno ragazzi. Ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice. Fai benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, eh? Per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Scombricolati! Qui il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni! E io sono il vostro pastore! Ciao scombricolati! Giornata da lupi qui, in Val Padagna!
2: E vai, buongiorno combricola! Buongiorno mariachi radiofonologi! Vai che si parte, su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
3: Sono morto.
2: Ciao al Max.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno number one, buongiorno combriccola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di... e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao un bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
3: Buongiorno, carica carica sveglia, scombriccolati, ciao Dusty.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
3: Fino ad ora abbiamo fatto quello che potevamo, cioè pochissimo, ma con entusiasmo. Torniamo tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Tonne, è arrivato al barlucchino.
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla, eh?
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
10: Però si poteva far meglio.
11: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi, è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Oggi avremo un esordio settimanale con l'alta pressione, cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto, ampio soleggiamento e clima estivo con temperature fino ai 27-30 gradi. Sole anche sul nord-est e su regioni centrali, anche qui caldo anomalo con temperature di 30 gradi in Emilia-Romagna e Toscana. Al sud ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra i 25 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
2: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie e quando esco invece con un'amica paga la moglie.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
2: Buongiorno, stamattina percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Oramai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Capricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao del Mercurio, a cavallo del Western, corre forest.
2: I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi. Buongiorno Capricola, buongiorno Radios Numbers Ones, dai! Con la grinta del lunedì che comincia una bella settimana di mere. Ciao a tutti, un bacione, over the verso, dai che ci serve la grinta,
3: la combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One,
6: gli scombriccolati del mattino.
7: Bella.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Sono il lunedì, sto arrivando.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello è romanticismo. Tu romanticismo di quello? Niente.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ove, buongiorno. Ciao, number one, Marco Di Azzi, appena svegliato. Ciao, la scombricola.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao.
3: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Ma buongiorno, sono le 8 in punto su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
4: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
5: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
3: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
6: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
3: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
7: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti.

0: e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda, restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: La novità di Miley Cyrus ad aprire questa seconda ora insieme con la combriccola. La combriccola.
1: Qual è la cosa più tirchia a cui avete assistito?
0: Sentiamo.
2: Ciao Radio Number One. Buondì. La cosa più assurda a cui ho assistito è essere invitata a un compleanno e vedersi offerta l'acqua. Il resto tutti gli invitati hanno pagato le proprie consumazioni. Buona giornata, ciao.
1: L'acqua.
3: A me è andata peggio, un amico mi ha invitato alla festa, mi ha detto porto una candela, eravamo in 50, compiva 50 anni, neanche le candele si è comprate.
0: Vabbè, così proprio toccare il fondo. Anche qui potremmo aprire il tema del deve pagare tutto il festeggiato, si divide, sono cambiate le cose nel corso degli anni.
4: Sì, sì, sì, il massimo l'ho raggiunto con andiamo a fare colazione in quel posto. No, no, cambiamo posto perché lì il parcheggio è a pagamento.
3: Eh beh, magari se erano 7 euro l'ora.
1: Infatti.
0: Ah, peggio di così non può andare, certo.
5: Ciao combriccola, allora io avevo un amico ricchissimo che addirittura quando uscivamo a bere in un locale lui si portava dietro la Red Bull perché non voleva spendere soldi per comprare.
1: Incredibile.
5: Per comprare nulla. E aveva anche una casa in montagna, ogni volta che andavamo ci faceva pagare di tutto, anche il riscaldamento, cioè pazzesco.
0: No, ma lì avete sbagliato voi, non dovevate andare.
3: No,
0: assolutamente
3: no.
1: Queste amicizie bisogna emarginarle.
3: Invece no, tu arrivi con la tua tanica di cherosene, se no dormi al freddo.
0: Che schifo, veramente. Sono scioccata, ragazzi. Giornata rovinata dopo questa notizia. Normale secondo voi?
3: Abbastanza.

0: Imagine Dragons, li abbiamo sentiti su Radio Number One, la combriccola, il domandone.
1: Il domandone stirchione.
2: Parliamo di tirchieria, la cosa più tirchia a cui avete assistito. Dai,
0: sentiamo.
3: Buongiorno, scusate la voce. Allora, a me è capitato di andare fuori a pranzo e qualcuno che ha preso pesce e vino mi guarda e mi dice: ma loro poverini, perché c'erano anche dei figli, hanno preso solo la pizza e l'acqua, loro dovrebbero pagare di meno. Allora io mi chiedo, ma perché se dividiamo alla romana loro devono pagare di meno e tu non paghi di più perché hai preso il pesce e il vino? Allora da allora paghiamo la genovese, quindi ognuno per sé. Buona giornata.
0: Vedi,
2: bravo,
0: vedi.
2: Bravo, bravo, bravo. Alla senese.
0: Quindi alla romana è la somma diviso tutti,
2: la spesa totale viene divisa in parti uguali tra tutti i commensali, alla genovese invece ognuno paga il suo, cioè quello che ha consumato.
4: E poi c'è alla milanese che ognuno sta a casa sua.
2: Esatto.
0: tra tutti i commensali. Senti, pat romano, mamma mia, che enciclopedia.
4: Tutti si di vicino fa, sa che lei è un commensale.
2: È il mio commensale preferito.
0: Comunque sono scene tristi, si può dire che sono scene tristi.
2: Sai,
4: se tu prendi come al solito due panettoni, perché lo devo pagare io?
2: È rimasta ribasita.
0: devi pagare perché devi pagare tu, Sergio.
2: Certo.
4: Capito? Ma due panettoni?
0: Due. A me piace tanto il panettone, quindi uno non mi basta.
2: Golosona.
0: Io team panettone, ho la faccia e riesco a dirlo, a differenza vostra che non vi siete sbilanciati sotto questo punto di vista prima,
4: Va bene, adesso vado a prendere due panettoni e torno.
0: Dai. Pronti anche per ascoltare il prossimo disco mentre aspettiamo questi panettoni? Well. Dai,

0: Conan Gray riascoltata su Radio Number One. Allora, sentite anche questa confessione Aldo Mandones, particolare.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao.
1: La Cristina da Mantova, più che tircheria è approfitteria questa, però di gente tirchia così che ne approfitta ce n'è tanta. In assoluto, tanti anni fa, ero una ragazzina, avevo poco più che 20 anni, a Jesolo. Una compagnia, ci siamo trovati in una compagnia e c'era uno di questi che tutte le sere, che prendessimo il gelato, che prendessimo qualcosa da bere, no grazie, io non prendo niente, e poi assaggiava la roba di tutti. Regolarmente. E ovviamente non pagava. Una sera mi sono stufata, in una gelateria c'era un bellissimo cane, gli ho fatto assaggiare il gelato, 7-8 belle cucchiaiate, mentre lui era in bagno. E poi gli ho detto, guarda, si chiamava Enzo, non me la sento più di mangiare il gelato, vuoi finirlo tu? Lui felicissimo l'ha finito e si è mangiato il gelato col cucchiaio ben leccato dal cane. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: È una bella vendetta.
3: La vendetta è un piatto che va servito freddo, soprattutto quando si parla di gelato.
0: È una bella vendetta sicuramente questa. Ma poi tu vai in un locale, ti siedi e non prendi nulla.
3: No.
0: C'è neanche un'acqua.
3: Beh, però l'acqua è... Insomma, cominciamo a spendere,
0: ormai anche l'acqua è aumentata, quindi sì, bisogna stare a casa per risparmiare. Questo è, se si vuole risparmiare a casa.
3: Brava, ti aspettiamo.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
7: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number one, viabilità.
1: E allora rituffiamoci nel traffico sulla 4, la Milano-Brescia. C'è un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano che sta causando lunghe code. Code per traffico intenso anche in direzione Torino, sempre sulla 4, tra innesto tangenziale est di Milano e viale Monteceneri. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente, lo svincolo Venaria Stadio in direzione A32. Tornando alle tangenziali milanesi, code per traffico intenso sulla tangenziale nord all'uscita per Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni Sud per l'esattezza. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e Viale Rubattino. Sulla A55 in Piemonte, diramazione per Pinerolo, traffico intenso con code a tratti tra Drosso e Corso Orbassano. Spostandoci alla 7, la Milano-Genova, code per traffico intenso in entrambe le direzioni nei pressi di Genova Bolzaneto. E ancora sulla A6, Torino-Savona, cantieri con rallentamenti tra Millesimo e Altare, direzione Savona. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Arrivati alle 8:25 minuti insieme qua su Radio Number One. Vi ricordo che potete seguirci anche su tutti quanti i nostri social, perché siamo ovunque: Instagram, Facebook, TikTok e chiaramente YouTube @ Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica. È proprio lì che potrete anche recuperare interviste esclusive, contenuti inediti che abbiamo lasciato pubblicato solamente per voi. Poi, se volete saperne anche di più sulle persone, le voci che vi fanno compagnia ogni giorno dalla mattina prestissimo con la Combriccola fino alla chiusura della giornata con l'Happy Hour, è proprio sui nostri social che troverete anche qualche curiosità. Sì, volete sapere di che segno è Pat Romano? Volete sapere qual è il cibo preferito di Sergio Sironi? È lì che dovete andare a sbirciare, proprio lì.

0: Si chiama Paparazzi, la voce quella di Cesare Cremonini su Radio Number One, la combriccola. La combriccola. Non mi state ascoltando probabilmente. Coso e coso.
1: Io sono già pronto per il focus, sono qui che mordo il freno.
0: Andiamo vai, col vai. Focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Con il focus, con gli approfondimenti, parliamo di sindaci, perché i sindaci di tutto il mondo chiedono maggiori poteri e accesso diretto ai finanziamenti per realizzare progetti in materia di alloggi, clima e migrazione. Quanto chiedono in particolare i sindaci al termine del summit che ha riunito i primi cittadini delle principali città dei paesi del G20. C'è un G20 anche dei sindaci, e tra questi 20 sindaci c'è anche quello di Roma, c'era anche quello di Roma, Roberto Gualtieri. Sindaci di tutto il mondo che si sono riuniti per riaffermare il principio fondamentale secondo cui bisogna migliorare la vita dei propri cittadini, e ci mancherebbe altro. Secondo in particolare il sindaco di New York, Zoran Mamdani, che ha ospitato l'incontro insieme alla sindaca di Los Angeles, Karen Bass, questo significa rendere più accessibili gli affitti e le bollette energetiche, proteggere i concittadini dalle minacce del cambiamento climatico e contrastare le grandi aziende che sfruttano i lavoratori. Tante belle parole, poi devono essere ovviamente applicate, mi raccomando. Adesso parliamo di questo signore che ha 101 anni. 101 anni e non ha mai abbandonato l'ufficio. Incredibile. Lui si chiama Alberto Bertani, è presidente di Elesa, lavora ancora nonostante la veneranda età. Ripeto, 101 candele spente sulla torta. La sua è una routine fissa: la mattina dice mi piace guardare i dati di vendita, il pomeriggio invece va in ufficio, lavoro con un gruppo di 5 ingegneri nella ricerca e nello sviluppo con attenzione al design. È l'azione, è l'azienda, perdonate, fondata da suo padre nel 1941, che fattura 245 milioni ed è presente in 60 paesi nel mondo. Produce macchinari, più di 80.000 all'anno, dalla nautica all'industria alimentare fino al settore medicale e tessile. Non gli piace usare il computer a questo signore di 101 anni, ma continua a disegnare a mano. Evidentemente c'è ancora la mano bella ferma. Però uso il tablet, aggiunge, e faccio le call senza bisogno di aiuto. Queste le parole di Alberto Bertani, milanese doc, classe 1925. Tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Perry con Teenage Dream, l'abbiamo risentita in diretta su Radio Number One, la combriccola con me Virginia, Sergio Sironi, Pat Romano. Domani ritornerà la Manu, ma io so che in questo momento c'è Pat Romano che si è svegliato molto molto presto, si è messo la maglia per assomigliare al fratello di Mercoledì Adams,
1: sì, anche, e poi... anche un gondoliere di Venezia comunque.
0: È vero. E poi si è posto questo dubbio di cui ora ci parlerà. Prego.
1: Fava di Focus. Sì, sì, che bello, la fava di Focus. Allora ragazzi, mi sono concentrato su questa frase pronunciata dal vice premier Antonio Tajani. Non la voglio assolutamente buttare in politica, non dobbiamo buttarla in politica. Poi arrivo al merito della frase e formulo anche la domanda. Allora, acceso sicuramente polemiche questa frase pronunciata appunto da Tajani. Meglio sposare una donna meno appariscente perché è più affidabile e seria. Lui parla di essere appariscenti, parla anche della lunghezza della gonna, insomma è andato su discorsi abbastanza complicati. Lo stesso consiglio Tajani lo ha dato anche alle donne per quanto riguarda gli uomini. Vuoi il ragazzo muscoloso, vuoi il playboy oppure vuoi quello che va in ufficio con giacca e cravatta? Questa la domanda che si è posto Tajani. Io, risponde lo stesso Tajani, consiglio sempre di scegliere l'affidabile, insomma questa la versione del vice premier. Allora, senza buttarla in politica, senza andare su Tajani perché sennò non mandiamo in onda i messaggi, non dobbiamo buttarla su centrodestra, centrosinistra oppure le varie correnti politiche. La domanda è: siete d'accordo? È vero che chi vuole essere più appariscente è meno affidabile in un rapporto di coppia? Eh?
2: Ma no.
1: Ma cosa? Perché dici no ma non sei convinto di questo? È un no un po' così stiracchiato.
2: Questa qui è proprio una baggianata, secondo me.
1: È una baggianata.
0: Sì, è tutto falso. Sì, sì.
2: No, non è che è tutto falso. Cioè, non dipende da come uno si veste, se è una persona affidabile. Cioè, oramai se tu entri in banca e ne trovi uno con le bermuda, i sandali afrocubani, cos'è, non gli affidi il tuo conto corrente, però è il direttore della banca, è una persona affidabile, lavori con lui. No,
0: cioè l'abito
2: no.
0: Non fa il monaco.
1: Sì, però qui stiamo parlando non di affidare i propri averi, stiamo parlando di un rapporto di coppia. Quindi,
2: sì, di affidare il proprio cuore, che vale un po' più dei propri averi.
1: Le donne, no ragazzi, state attenti al playboy, al muscolato eccetera, perché è meno affidabile di uno che è più tranquillo. La donna appariscente, magari con la gonna più corta, con un bel décolleté.
2: Perché ci sono ancora donne con le gonne?
1: Qualcuno ancora sì la indossa. È meno affidabile di una donna che ne so, con i pantaloni, tutta bella vestita. Non lo so, questa è una domanda che che è stata posta da Tajani, ha dato una risposta. Voglio capire le vostre risposte in base proprio all'appariscenza di genere.
0: No, anche perché Sergio dice che ormai non ci sono più le gonne di una volta. Le gonne,
2: Sì, in che senso?
1: Le gonne.
2: Le donne con le gonne.
1: La donna con
2: le gonne. Le donne o le gonne?

0: dirti mai più.
1: Mai più, tu cosa fai questa sera? Si chiama così la canzone di Noemi. Possiamo insomma ascoltare un attimo i pareri degli ascoltatori veloci veloci? Ma proprio veloci veloci veloci.
2: E l'hai già detto, fallo.
3: Vai, pillolina, pillolina veloce.
1: Via. Sì.
4: Ma io rispondo solo con una frase. L'abito non fa il monaco.
1: No, ma aspetta, lui dice così, eppure...
5: Della serie che gli conferma che è l'abito che fa il monaco, quindi. E tutti qua a dire non è l'abito che fa il monaco. Allora dove sta la verità? Ciao, sono Katia.
1: E quindi?
6: Ok, quello che ha detto Tajani è una cagata pazzesca. Ciao ragazzi, buona giornata da Emanuela Asola.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: 1979, Message in a Bottle. L'abbiamo riascoltata insieme qua su Radio Number One. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e poi ci riporta immediatamente alla realtà con una di quelle domande, di quei dubbi esistenziali proprio alla Pat Romano.
1: Sì, ma può rispondere tranquillamente. Chi

0: veramente non ho più parole. Sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno, sono Paolo della provincia di Vercelli. Non c'entra l'abito, se ti devono inlare, ecco, lo fanno comunque.

0: Cari Coca-Cola, la voce quella di Tommaso Paradiso. Sì, sì, sì, sì.
1: Agitiamo qualcos'altro.
2: Dai, agitiamo.
0: Cosa agitiamo? Cosa agitiamo?
3: Viva la bottiglia! Ragazzi, c'è il tempo per vivere e uno per morire. Viva la bottiglia!

0: Deep, Adele ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. La Combriccola ritorna tra poco.
1: La Combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: in un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La vicenda della professoressa accoltellata a Roma, oggi il rientro in classe degli studenti. Follia riuscire a portare dei coltelli a scuola, dicono in coro i genitori. Chiedeva scusa in continuazione, mi raccontava che aveva un piano chiaro, fare del male a una sola persona e poi costituirsi. Così un assistente è entrato in classe subito dopo l'aggressione. È un bravissimo ragazzo, ha preso questa passione per le armi da mio padre. A parlare è Giuseppe Mollo, fratello del 35enne Roberto Mollo, che nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato a uno dei ladri che si era intrufolato nella sua proprietà, uccidendolo. Ora è indagato a piede libero e teme di dover vivere lo stesso iter giudiziario del gioielliere Mario Roggero. L'utilizzo dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere al blogger ed ex politico Mario Adinolfi. L'attività non gli era infatti consentita. Adinolfi era ai domiciliari per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. È finito sul tavolo del giudice sportivo il caso dell'Allianz Stadium prima che iniziasse Juventus-Atalanta, quando durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, una parte degli ultras bianconeri si è rifiutata di rispettarlo voltando le spalle al campo. Un gesto spregevole che potrebbe essere anche sanzionato con una maxi ammenda alla società e con la chiusura della curva per almeno una gara interna. Chiudiamo con il volley maschile, l'Italia-Torino supera 3-0 la Danimarca agli ottavi dell'Europeo e vola ai quarti di finale dove mercoledì sera incrocerà la Finlandia che ha eliminato al tiebreak la Grecia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mi senti?
2: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
1: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
2: No,
1: mi senti?
2: Niente. Ti vedo frizzato.
3: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
4: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Il nuovo singolo di Annalisa con Madame si intitola Amica, alle 11:06, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, veniamo a questa bruttissima immagine. Io ho detto, mi ci sono ficcata sui social perché, guarda, sto tuttora rispondendo perché insomma c'è successo un pandemonio, perché ieri, allora, considerati io e Claudio siamo tifosi della Juve, io sono stata tifosa della Juve sfegatata per anni e anche per professione, diciamo, bazzicato moltissimo l'ambiente bianconero. Però vedere quell'immagine ieri di dei tifosi, non li chiamerei tifosi, della curva a Torino, mentre si doveva rispettare il minuto di silenzio nel ricordo di un grande campione, no? Cioè, come Sandro Mazzola, che tu puoi anche tifare per un'altra squadra, ma ci sono dei campioni, insomma, che sono assolutamente trasversali. E poi stiamo parlando di un minuto di silenzio in segno di lutto nel rispetto di una persona che non c'è più. Dare le spalle, io l'ho trovata veramente, cioè, una cosa abominevole, cioè, una cosa che proprio altamente disturbante.
1: Assolutamente, inqualificabile. Allora, diamo qualche dettaglio. Non erano 10, ma erano qualche centinaio, nel senso che una buona parte della curva, quindi non i soliti 5, 10, sai, li riprendi. No, un bel po'. Il mondo del calcio in generale, e anche molti dei tifosi juventini, dobbiamo dirlo, no? Dall'altra parte dello stadio, in altri ambienti, insomma, hanno criticato questa cosa. La Juventus ha preso una posizione, se ufficiale, critica, ma io mi aspetterei qualche cosa di più, qualcosa anche di forte, che però non arriverà, perché non
0: ma
1: puoi.
0: Ma no, dai, diciamolo bene, DASPO, Claudio, scusa.
1: Non, allora, non dai il DASPO a 200 persone, non lo dai. No. Se è uno lo dai, se sono 200.
0: Però scusami, sul profilo della Juve, sul sito della Juve, sì, c'è questo comunicato, un po' tiepidino però.
1: Infatti,
0: un po' più, io mi aspettavo qualcosa di un po' più
1: guarda,
0: importante.
1: No, anche io. È che cosa vuoi, che la Juventus alla fine prenda posizione su il comunicato? Poteva essere un pochettino più aggressivo. Ok, io sarei andato anche oltre. Io avrei detto: ok, le 200 persone sono lì, so chi sono, non possono più venire allo stadio per 5 anni. Bam! E fai una cosa del genere, forte, ma non verrà fatta.
0: No, ma poi scusate, ma vogliamo farla finita sul fatto? Allora, perché qui dico, perché per Baresi? Allora, che tra Juve e Inter naturalmente non ci sia amore, e vabbè, questo lo sappiamo. Poi dopo Calciopoli la situazione è precipitata. Io dico perché bisogna sempre rispondere da pecoroni a atteggiamenti poco civili. Io dico, dovremmo guardare a distinguerci in bene, non in male, no? Capisco che chiedere troppo, ma queste cose accadono ormai solo nel mondo del calcio.
1: Sì, ma domanda: quanta intelligenza e quanta cultura c'è nel mondo del calcio?
0: No, beh, adesso
1: quanta ce n'è?
0: Poca, non lo so, poca, dici?
1: Molto, molto poca.
0: Ci torniamo tra poco.
1: Dai.

0: True Love, Pink con Lily Allen, la musica di Radio Number One. Stavamo parlando qui negli spacca notizie di questo gesto bruttissimo che alcuni esponenti della curva bianconera ieri, durante il minuto di silenzio nel ricordo di Sandro Mazzola, hanno dato le spalle, rompendo peraltro il silenzio, che è doveroso in questi momenti. Si chiama minuto di silenzio, se rompete le palle cantando dei cori che sono assolutamente fuori contesto, cioè non è un minuto di silenzio in segno di rispetto. Ieri sera anche Adriano Panatta è andato giù duro contro i tifosi che si sono voltati, ha detto Daspo per sempre, è vergognoso, scusate, però dall'altra parte mi sento anche di dire di non generalizzare, perché poi arrivano messaggi dove dicono poi tutti ce l'hanno con i tifosi della Juve. La quasi totalità dello stadio ieri ha rispettato il minuto di silenzio, quindi i tifosi della Juve, ecco, generalizzando e dicendo che mancano di rispetto, è sbagliato anche questo, quindi no, non si può rispondere usando gli stessi toni di quelli che hanno sbagliato. Ecco.
1: Guarda, io mi sono consolato ieri dopo questa bruttura con la partita di pallavolo, guardo altro, cioè, davvero faccio fatica, e secondo me queste cose allontanano dal calcio, allontanano inevitabilmente. Ma perché io devo portare un mio figlio allo stadio e fargli vedere quella scena qua, anche se ovviamente la maggior parte dello stadio osserva il minuto di silenzio, ma quei 100-150 lì sono un pugno nello stomaco. Vediamo se la Juve avrà il coraggio di allontanarli, secondo me no. Sì.
0: Ma poi mi verrebbe da, dopo che avete fatto, no, mi verrebbe da chiedere, ma dopo che avete fatto questa cosa, cioè, no? Cos'è che cosa avete raggiunto? Qual è l'obiettivo raggiunto? Che vi siete sputtanati agli occhi del mondo, non è che avete fatto una figata, capito?
1: Forse che ne parliamo noi, forse hanno raggiunto.
0: Ma che ne parliamo male, però.
1: Cioè, quello sì.
0: Non vale in questo caso purché se ne parli, perché vale, insomma, attenzione, vale. Sentiamo.
2: Ciao Spacca. Allora, qui siamo una famiglia di juventini da generazioni fino alla fine, però questa cosa dello stadio è stata una cosa vergognosa. E va bene che nelle curve ci sa che ci sono tanti elementi che forse sono comuni in tante squadre, però visto che si è trattato della nostra squadra, per noi è veramente una cosa ignobile e da condannare, ed è anche un'onta per la squadra stessa. Ciao.
1: Vedi, detto da una tifosa juventina. Ma Sandro Mazzola è stato il testimone del calcio italiano, insieme a Rivera, insieme a tantissimi altri. È un personaggio con la P maiuscola, grandissimo della storia. Come fai a voltarti?
0: Ma non si fa per nessuno, poi vero. Minuto di silenzio. Il minuto di silenzio va rispettato. Tutti gli sport lo fanno. Il calcio, ogni volta che ci sono gli inni, si continua ancora a fare questa cosa che è veramente ormai insopportabile. Ci torniamo tra poco.

0: Ravine, lì nell'Hobby Notte. Tra l'altro, a proposito di pallavolo, mi è venuto in mente che qualcuno di questi degli ultra della curva della nostra squadra del cuore, ma tra poco ci torniamo, io li metterei sotto quando schiaccia i pardomati. Ma pare che c'ha un nome che è fantastico,
1: fantastico,
0: devo dire.
1: Giovanissimo lui, ragazzi.
0: Giovanissimo, a 20 anni.
1: Un animale.
0: Ti schiaccia, cioè ti schiaccia e ti uccide, quindi capito.
1: Come
0: però giocando.
1: Stai lì sui 3 metri, prendi le pallonate in faccia di pardomati.
0: Mamma mia, veramente. Dai. Poi ne parliamo, dai, rimanete lì. Tra poco le previsioni meteo qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi

0: number one meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di questo inizio di settimana. L'alta pressione di matrice atlantica tende a rinforzarsi su gran parte dell'Italia, favorendo un tempo prevalentemente asciutto, salvo una locale instabilità all'estremo sud. Il nostro paese viene però a trovarsi al margine orientale dell'anticiclone, quindi prossimo agli afflussi di aria fredda diretti verso la penisola balcanica. Quindi dopo un lunedì ancora caratterizzato da temperature diffusamente dal sapore estivo, tra domani e mercoledì assisteremo ad un diffuso calo termico ad iniziare dai settori adriatici, dove risulterà anche più sensibile con valori anche sotto le medie stagionali. Venti da nord a nord-est responsabili di questo raffreddamento si smorzeranno nella giornata di giovedì, favorendo un rialzo termico ma solo temporaneo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 25 minuti, torniamo a parlare di curve non sane, tra poco qui negli Spacca Notizie.
3: Radio Number One. Radio Number One.

0: never say. Il nuovo singolo di Olivia Rodrigo si intitola Stupid Song. Allora, a proposito di cose estremamente stupide, stavamo commentando il gesto assolutamente da ignoranti che ieri c'è stato a Torino, quando alcuni esponenti della curva, durante il minuto di silenzio nel ricordo di Sandro Mazzola, scomparso pochi giorni fa, hanno dato le spalle proprio durante il minuto di silenzio, tra l'altro anche intonando, esatto, cori e cose veramente bruttissime,
1: sì,
0: devo dire una brutta immagine,
1: hanno
0: proprio
1: cantato uno di meno, cioè una cosa tra l'altro estremamente vile, girare le spalle ad un morto, c'è, cioè una roba veramente da da ultimi in classifica veramente.
0: Man sì, peggio anche.
2: Ciao Fabiana, ciao Claudio,
0: ciao
2: Damiano.
0: Ciao Damiano.
2: La mia non è una scusa, ci mancherebbe altro, perché contro l'ignoranza non bisogna avere scuse. Però vi ricordate anni fa quante volte hanno tirato via gli striscioni che mettevano contro la Juve quando c'era l'anniversario dell'Eisel?
1: Certo. Anche quello, guarda.
2: Quante volte hanno fatto tirare via gli striscioni allo stadio di determinate tifoserie che inneggiavano altri morti come quelle dell'Eisel? Ragazzi, purtroppo l'ignoranza non ha limite. Ci mancherebbe altro, questa non è una scusante, però ragazzi.
0: Però scusate ragazzi, perché queste cose anche sui social, no? Dicono, ma tutte le volte che i tifosi dell'Inter hanno fatto questa cosa. Io dico, ma quindi se c'è una parte di tifoseria ignorante e incivile, cioè il massimo che noi possiamo fare è copiare da pecoroni questi gesti incivili, o magari invece far vedere che siamo diversi,
1: ma
0: e che
1: certo,
0: non ci allineiamo a comportamenti così
1: Guarda,
0: discutibili.
1: Mi sembra un ragionamento troppo sottile per questa gente qua.
0: Ma va, ma no.
1: Troppo sottile, troppo sottile.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno, io spero che quelli che hanno fatto questo gesto siano talmente giovani di non aver potuto conoscere la classe come uomo e come giocatore dentro e fuori dal campo che aveva Sandro Mazzola. Quindi intanto sono dei maleducati, ovviamente, perché c'è la maleducazione, e in più, in quanto non possono sapere, sono dei veri e propri ignoranti, quindi sono gente che non merita neanche forse un commento.
1: Non merita neanche di andare allo stadio, secondo me, però non penso che la Juve prenderà provvedimenti contro questi.
0: Questo non lo so, vediamo,
1: vediamo.
0: Insomma, se l'opinione pubblica si scatena in questo senso, cioè insomma dai, qualcuno il buon esempio lo deve anche cominciare a dare, perché ormai il calcio è rimasto insomma l'unico ambiente sportivo dove accadono ancora queste cose che non si possono più vedere, peraltro in diretta TV, non solo in Italia e in Europa ma in tutto il mondo. Ci ascoltiamo intanto i Muse con Madness.

0: Madness, la musica dei Muse. Allora, sentiamo intanto per chiudere l'argomento, sì, in attesa che arrivino, diciamo, delle novità. Sentiamo.
1: Se la Juve non prende provvedimenti per questi fatti deplorevoli, che lo faccia almeno la Federazione Italiana Gioco Calcio, che rappresenta tutti gli sportivi, mi raccomando. Esatto. Gianluigi Brescia.
0: Allora, tra l'altro, per rispondere a Gianluigi, gli ispettori della FIGC erano allo stadium, sì, e quindi hanno segnalato quello che è accaduto in curva. Quindi adesso, oltre alla sanzione economica, attenzione, potrebbe esserci l'altro provvedimento più severo, che prevede la chiusura del settore, quindi la chiusura della curva.
2: Beh, quello secondo me ci sarà. È anche abbastanza facile, tra virgolette, no? Dal punto di vista di una federazione. Mi aspetto però qualcosa dalla Juve. Vediamo.
0: Sì, comunicato un po' più efficace. Sì. Nei riguardi, diciamo, di questi ultra. Intanto noi ci ascoltiamo Gaia.

0: Bossa Nostra con Gaia. Allora, sta per arrivare, come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone. Poi parliamo dell'estate che sta per finire e dovrebbe entrare l'autunno.
1: L'autunno, la data esatta con l'ora dell'equinozio. Così stasera sapete di che cosa parlare a cena.
0: Le foglie morte, tutte quelle cose lì. le castagne, il plaid. Vabbè, insomma, tutte quelle robe lì, i funghi. Capito. Sì. Anzi, a proposito di funghi, c'ho una notizia che poi ti devo girare, che è assolutamente interessante. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Eccoli qua, gli Spandau Ballet con Gold 1983. Tra l'altro anche loro si conoscevano dai tempi di scuola, provenivano tutti da famiglie molto umili della classe operaia, si erano conosciuti nei banchi di scuola ad Islington, un sobborgo di Londra. Sai che poi negli anni 80 c'erano quelli dei Duran e quelli degli Spandau, no?
1: Certo.
0: Io stavo per i Duran,
1: anche
0: non
1: io.
0: So tu.
1: Anche io.
0: Però insomma erano lì. Ah, tu però... segui gli Spandau, no? Io Duran.
1: No, io anch'io ero più Duran Duran, però poi dopo un 10-15 anni mi sono voltato indietro, ho detto vabbè, ma che lotta era tra andava bene,
0: sai,
1: tutti e due.
0: Io mi ricordo perché all'asilo la suora mi diceva: ma no, ma tu devi ascoltare
1: le
0: canzoni.
1: Ma non eri all'asilo, era le superiori.
0: Sì,
1: come me.
0: No, la suora mi diceva: ma tu devi ascoltare gli Spandau. Io dicevo: ma no, suor Patrizia, mi piace Samuel Le Bon. Che una volta ho litigato con la suora per questo.
1: Certo,
0: e mi ha cacciata dall'asilo.
1: Bene. Il diario di Fabiana.
0: Dai, vabbè.
1: Allora, equinozio d'autunno, lo sappiamo, insomma, ogni anno non cade esattamente il 21 settembre come reciterebbe il calendario, ma a seconda insomma dell'anno, del conto dell'anno bisestile, insomma di una serie di calcoli, alla fine può variare tra il 21 e il 24. Cadrà quest'anno l'equinozio d'autunno alle 2:05 di notte del 23 settembre, dunque questo è il momento preciso dell'equinozio d'autunno.
0: Sì, il momento esatto in cui il sole attraversa l'equatore celeste e passa dall'emisfero settentrionale a quello meridionale. Allora, che cosa cambierà dal punto di vista meteorologico? Beh, vabbè, a parte le giornate che si accorciano tantissimo, quello è inevitabile, si ritornerà all'ora solare, quello però alla fine di ottobre. E vabbè, insomma, è interessante, diciamo, anche questo racconto del perché si chiama equinozio. Tu lo sai?
1: Perché è uguale, cioè equinox, cioè la notte uguale al giorno.
0: È uguale al giorno. E quindi hanno una durata, diciamo, più o meno simile, quindi molto molto simile.
1: Posso dire una cosa che mi riempie di gioia e che invidio un po'? Che invece in Australia, nell'emisfero australe, inizierà la primavera.
0: Scusa, non sei già pieno di tutto il sole che abbiamo preso da praticamente febbraio fino a settembre.
1: Ma
0: dai,
1: quanto è bello l'inizio della primavera.
0: No, sì, perché le giornate sono meno calde, perché sono più lunghe, perché c'è più sole, quelle, adesso andiamo verso il buio, però insomma dai, anche l'autunno ha colori, come dire, affascinanti.
1: Le feglie morte, che ho la roba lì.
0: Le feglie morte, le castagne, i funghi porcini, la polenta, sai, tutte quelle cose lì. Vabbè, insomma, sempre che arrivi il freddo, perché su questo non siamo assolutamente sicuri, c'è mai lì. Let's go.

0: Lega.
1: Che ci lega, lega, lega, bellissimissima con Alfa Alfa. Rimanete, rimanete con noi.
2: No, ma cosa fai?
1: Che subito adeguata al linguaggio di Alfa, perché tra poco vi parliamo di questo ingegnere appassionato di funghi francesi che ha inventato questa app in realtà per andare incontro agli appassionati di funghi e ha ricevuto tantissimi complimenti, un sacco di persone che hanno scaricato l'app, ma molti altri che lo hanno insultato.
2: Perché fai perdere il gusto del cercare i porcini se ritrova l'app.
1: Capito, se la trova, tu dici è un funghetto trallalla, cosa così.
2: È la stagione giusta, tra l'altro.
1: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te.
4: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. Radio Number One, sono le 12. Tra poco le notizie.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre.

0: al Parlamento russo. L'ultimo abbraccio alla leggenda del calcio Sandro Mazzola, oggi funerale a Milano in Sant'Ambrogio. Alle 14.45 la cerimonia per la bandiera nerazzurra, proclamato il lutto cittadino. Bandiere comunali a mezz'asta. Per il famedio però bisognerà aspettare troppo tardi per l'iscrizione già quest'anno tra i milanesi illustri del cimitero monumentale. Sarà nel 2027. La nazionale di Mancini si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma, indisponibile il romanista Brian Cristante, al suo posto chiamato Samuele Ricci. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Signori, buon pomeriggio, tocca a noi.

0: is ready. Questa è la canzone di Somber nella 2025, una gradita scoperta. Adesso non lo è più, è sempre più bravo questo ragazzo che è nato a New York e vive ormai da tempo a Los Angeles, il giovane Somber. Sono le 2:08, buon lunedì, buon 21 settembre a tutti voi. Benvenuti e benvenute al pomeriggio number one. Si parlava anche di meteo, ho dato un'occhiata al clima di questa settimana. Non si sta male, si sta benissimo, perché le massime sono lì intorno ai 25-27 gradi. Sarà così fino a fine settimana, con un paio di giorni dove la temperatura scenderà a 22-23 con il sole, però è una bellissima estate, stiamo finendo un'estate pazzesca, sarà bellissimo anche l'inizio dell'autunno. Ma i nostri ascoltatori come sono messi, cosa stanno facendo adesso?
1: Oh, sono al mare, io oggi sono al sole in costume, vedi che l'estate ancora non è finita.
0: Lo sanno bene i Righeira, l'estate sta finendo, ma con il bel tempo, con le temperature che superano i 25 gradi, l'estate non finirà neanche all'inizio dell'autunno.
1: Dai, buon pomeriggio e
0: ciao.
1: Baci.
0: Ciao Marie,
1: Stefano.
0: Un bacione a te e alla tua splendida Remoscia. Salutiamo te e gli amici di Lecco e provincia. Mister!
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, un lunedì pesante, ma ci siete voi che fate sempre star sulle persone. Un abbraccio forte dal mister Marcello. Ciao ragazzi, buona
0: ciao
2: settimana.
0: Ciao mister,
2: Stefano.
0: Buona settimana anche a te, grazie per esserci. Salutiamo tutti i mister d'Italia, quelli che durante la settimana lavorano, poi hanno questa passione per il calcio e durante il weekend allenano i pulcini, gli esordienti, le prime squadre, tutti i mister. Un abbraccione a voi.
3: Buongiorno a tutti e buona settimana. Luca Zero, titoli da Virisole. Buongiorno a te, cuoco Bruno. Ciao, buon lavoro.
0: Ciao, Casiro Titoli. Non è saltato fuori alla fine chi fosse il cuoco Bruno. Lo stavamo cercando, ma non siamo riusciti a trovarlo. Cuoco Bruno, ci sei?
4: Stefano, ciao Damiano, fino alla fine, presente sempre.
0: Sì.
4: Ciao.
0: Fino alla fine, ma noi non ci giriamo mica.
5: Stefano, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana.
0: Giulia.
5: Buon PN1.
0: Grazie, caro.
5: Settimana è iniziata bene, il piede è quello giusto. Ancora poco, tipo 14 settimane più o meno e siamo a Natale, quindi tutto perfetto.
0: Tutto perfetto.
5: Tanto facciamo un bel oh! E buon PN1 a tutti, ciao!
0: Beh, tra un pochino ci saranno le prime luminarie accese, so che in un paese, se non sbaglio, Barbata, le hanno già installate, poi le userà naturalmente per una festa, poi le spegneranno, le riaccenderanno, però è il primo paese d'Italia in cui le insegne luminose, cioè le lucine di Natale sono già state installate, quindi salutiamo quelli che tra poco si appenderanno a delle scale per montare le luminarie. Cioè, fa un certo effetto, no, parlare di luminarie a quest'ora, no? Le 2:10 con un clima così.
6: Damiano, allora, venerdì ho cuccato, sabato ho cuccato, ieri sera no, perché sono andato a letto presto, perché anche Rodolfo ha bisogno di recuperare, perché le donne lo mettono un po' in crisi.
0: Ehi, hey, a chi? C'è Mahmood con tutta gold.

0: dal 21 settembre. C'è un paese in provincia di Bergamo che ha già quasi allestito tutto per prepararsi prima degli altri al Natale, se non sbaglio era Barbata, ma mi dicono che ci sono alcuni negozi in cui il Natale è già arrivato.
1: Ciao, allora in un paesino della Bergamaschi, esattamente ad Albano Sant'Alessandro, dai cinesi già è Natale, c'è tutto fuori natalizio, Babbo Natale, le lucine, gli alberi, tutto, tutto, tutto.
0: Ma non è un po' troppo presto? Cioè, 21 settembre, le temperature sono ancora estive, si pensa già al Natale, no? Cioè, sbaglio io?
2: Buongiorno e buon inizio settimana. Ciao, caro Davide. Stefano, ciao. Forza number one e un salutone a tutti gli amici.
0: Grazie.
2: Ciao Davide da Piancamuno.
0: Grazie
2: Bacca
0: Davide, grazie.
2: Un buon inizio di settimana anche alla nostra carissima Sfinge. Mi raccomando, fai la brava oggi. Ciao, sempre Davide.
0: Ciao Davide, un abbraccio a te e agli amici di Piancamuno. Se la situazione sembrerebbe apparentemente normale, aspettate, perché mancava qualcuno, no, all'appello.
3: Ciao Stefano, adesso ci sono. Il e dottor Piccione c'è, dice oh.
0: Perfetto.
3: Prima volevo dire che oggi è il compleanno della Bertuccia.
0: Ma chi è la Bertuccia?
3: Sarebbe mia cugina.
0: Ah,
3: la chiamo così.
0: Auguri Bertuccia.
3: Secondo, riguardo il mondo dei piccioni, che la donna piccione ieri sera, dopo aver rapito la prima nuora, anche fatto nel male la seconda, l'ha spinta, l'ha buttata nel mare, l'ha fatta annegare nel mare. Cucu, cucu, cucu.
0: Con questo messaggio potrei dire che tutto sotto controllo, quasi sono le 14:16 e c'è Emerald Eyes, la nuova canzone di Alex Warren, che ci prende dall'uomo piccione e ci riporta nel contesto musicale.

0: quale Natale?
1: Appunto.
0: Io sto ancora mangiando l'anguria e il melone, sto prendendo il sole in giardino e pensano al Natale.
1: È vero.
0: Ma quando mai? Quando arriveranno le prime bollette del metano verso dicembre, vedrai che rimpiangeranno quei bellissimi giorni qui di sole, ma non caldissimo, che ci si sta troppo bene. Ciao, Lori Barzetti.

0: provincia di Bergamo, ha messo alcuni altri negozi invece nella bergamasca, si sono già addobbati con Babbi Natale al suo interno, con tutte le classiche luminarie pronte per essere prese.
1: Ciao Super Stefano, beh, io devo dire la mia a proposito di questo argomento.
0: Sì.
1: Ma com'è possibile? Ma la gente, ma ci fa o ci è? Pensare al Natale
0: ci fa o ci è?
1: Che siamo ancora in estate, vabbè, oggi è l'ultimo giorno, però calma, calma e gesso. Ma che cos'è sta premura?
0: È vero,
1: cioè,
0: cos'è?
1: Il gusto dell'attesa, ma dove diavolo è finito? Vabbè, ciao ciao.
0: Ciao Pier, grazie.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Ciao Marco.
2: Beh, adesso sì, ancora presto, cavolo, non è quasi neanche finita l'estate, già si pensa al Natale, però come diceva Pozzetto in una pubblicità, Natale quando arriva, arriva. Ciao Marco da Biella.
0: Ciao Marco da Biella. A proposito di Natale, scrive Alex, in un supermercato alle porte di Bergamo vedo già da 3 settimane pandori e panettoni. E là là.
3: Oh, buongiorno Stefano e oh, buon lunedì. Secondo me lo fanno iniziare prima perché il Natale ormai è diventato un business. Prima era una forma di aggregazione per le famiglie, ora riguarda solo il business. Di conseguenza prima si inizia con Natale e più si guadagna. Questa è solo una mia... solo il mio parere questo, niente di più.
0: Ciao, buona giornata. Comunque, eh? Ottimo, ottimo.
3: Ah, mi ero dimenticato, Max da Piacenza. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie Max. 393-444-0444. Tra pochissimo andremo in Egitto dalla Sfinge.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
5: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
6: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
7: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
8: La Combriccola! Da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: per l'enigma, il primo di questa settimana. Per giocare 393 444 0444, rispondete dopo aver fatto un ragionamento con la R maiuscola inviando un messaggio vocale. Questo è l'enigma, prego dottoressa.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon lunedì, bentornati a Sharm el Sheikh. Ecco un enigma che sicuramente sarà facilissimo da risolvere. Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Ma cosa? Cosa c'entra il frutto dell'amore? Il frutto dell'amore è l'unico frutto dell'amore, la banana, però non è il frutto dell'amore. No, no. Possiamo risentire? Così, chiedo per favore, Sfinge.
2: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale? Chiede la Sfinge, la malefica dall'Egitto. 393-444-0444. Meditate, create un ragionamento che sia con la R maiuscola e rispondete. In bocca alla Sfinge.

0: con questa canzone di qualche tempo fa intitolata Release Me. Siete su Radio Number One, c'è la Malefica dall'Egitto con l'enigma della Sfinge. E allora risentiamo il primo enigma di questa nuova settimana con voi. Prego, Malefica.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Quale? Quale? Chiede lei.
2: Il fruttivendolo Massimo da Milano.
0: No, no, no, no. Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Scartate il fruttivendolo, non è quello.
3: Ecco. Sono Aurora. Vai là. Bianca Muno. Ciao. La risposta corretta è lavoro. No. Però mi fate sentire. Ci fate sentire.
0: Sì, ma vi facciamo spesso sentire, ma siete tanti.
3: La parola ascolta, anche se sono primo, secondo, terzo, l'importante è che ci fate sentire.
0: L'importante è che ci fate sentire. Oh, sono già arrabbiati, eh. Sono le 2.38, sono già arrabbiati i piccoli. I piccoli enigmisti.
4: Ciao, ciao. È per caso l'attività della banana boat?
0: No.
4: Cioè, lo scafo che traina quella gonfiabile a forma di banana? Ciao ciao, Chiara da Bergamo.
0: Ciao Chiara, purtroppo non è corretta.
5: Bevete no. di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è quella.
6: Ciao, è la mela, Apple, la Rossella da Brescia.
0: Apple.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Non è la mela.
7: Ciao Radio Number One, Chiquita, la banana 10 lode, anni 80, Luca da Lignano.
0: Cosa state dicendo?
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Non era quella, no, no, sbagliato.
8: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
8: Secondo me è il Fantino, è il al Fiumena da Pavia.
0: È Fantino.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Qual?

0: Karol G, Bruno Mars, abbiamo acceso il caminetto, visto che qualche istante fa parlavamo in anticipo, in largo anticipo del Natale. Questa canzone poi ci accompagnerà sicuramente fino a Natale 2026. 2:43 c'è l'enigma della Sfinge, torniamo a Sharm el Sheikh dalla Malefica. Prego, dottoressa.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale, Andrea?
2: Il miglior frutto dell'amor è la peretta. Ma Andrea da Cremona.
0: Ma quale peretta? Andre, un abbraccio a te e agli amici e alle amiche di Cremona. Ciao Cremona.
3: Ciao. Ciao. Io sono Rodolfo, no, non il è coccatore dei sette laghi. Per me la soluzione è la carriola.
0: No, non è la soluzione, secondo me c'è qualcosa. Vedi, una voce troppo bella per essere Rodolfo.
4: Il banco del pesce, Alfio e Ludovico da Marcheno.
5: Sì, sì, il banco dei pesci.
6: Bevete di meno la sera.
0: Non è il banco dei pesci.
7: Ciao Ste, non so se puoi dire in radio, ma night.
0: Il night? No, no, no, no, no, non è quel locale notturno, no.
8: Aspetta, sempre Giorgio da Palermo, Forse la so vero.
0: La so vero.
8: È un frutto. Il frutto. Perché la banana non è un frutto. Stefano, sono sempre Giorgio dalla provincia di Palermo.
0: Dica.
8: Già la so stavolta.
0: Vai.
8: Il seme.
0: Il seme? No, no, no, siamo fuori strada.
9: Ciao, secondo me è l'arrampicata. L'arrampicata.
0: L'arrampicata.
10: Ehi, non ho capito, chi è che si prende gioco di me? Di cuccatore. Ce n'è uno, tutti gli altri, sono nessuno. Ma che mi arrabbio io, che è quella sciura lì? La cucco anch'io quella lì, Oh, ehi.
0: Ehi, a chi?
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
11: Pomeriggio number one.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: Quando l'amore è un amore a prima vista, Love at First Sight, canzone di 25 stati fa, firmata Kylie Minogue dall'Australia. Quando mancano 11 minuti e saranno le 3 di questo lunedì pomeriggio, siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia. La Sfinge, lei è Abdul, lei intesa come malefica, in diretta dall'Egitto. E lì ci torniamo a Sharm el Sheikh in spiaggia per l'enigma. Sentiamolo.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Non lo è il frutto dell'amore, quindi cos'è? Se non lo è quel frutto lì,
2: Nico di Piacenza, oh, per la Sfinge.
0: Nico, fai il bravo, eh?
2: L'attività è raddrizzatore di banane.
0: No! No.
3: Ciao, sono Silvia da Torino, la risposta all'enigma potrebbe essere andare a ballare?
0: No, non è nemmeno quella.
4: Per me l'attività è il bananaro.
0: No, la polpa di naro.
4: Il cocco bello. Il cocco. Angelo.

0: bello, mi dispiace, purtroppo l'ora è quella.
1: Ciao Sfinge, per me la risposta è la parrucchiera.
0: La parrucchiera
1: Giulia dalla provincia di Brescia.
0: Non è quella, Giulia, è un abbraccione da parte mia e da parte della famiglia della Sfinge. Ciao cara
2: Stefano, per ecco. La risposta intanto non sono neanche stata illuminata. Però ho capito perché mio figlio forse continua ad andare a Como.
0: Perché?
2: Per me va a prendere qualche lezione di cuccaggio dal signor Rodolfo. Io che mi informo un po' bene.
0: Siamo a posto.
2: Tutti i weekend vado a Como. Ma ciao Lori, partito.
0: Non lo so, magari ha trovato qualcuno, no? Dovrei interpellare Gigetto per saperne di più.
3: Ciao Alessandra da Cologno,
0: ciao
3: Monsese.
0: Ale, ciao, benvenuta.
3: Allora, la parola nascosta secondo me è l'amore.
0: No, non è quella.
3: Sarà giusto?
0: No,
3: purtroppo. Ciao.
0: Purtroppo no.
4: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività.

0: John Legend, si chiama Daylight, la sua nuova canzone. Siete su Radio Number One, c'è la Sfinge in diretta dall'Egitto con un enigma abbastanza complicato, no? Oggi si parla di frutta, soprattutto nel primo enigma di questa nuova settimana insieme a voi. Ma torniamo da lei, prego Malefica.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Sentiamo le vostre considerazioni. Bruno.
2: Agricola, Bruno da Crema.
0: Non è agricola, non è quella.
3: Ho il negozio di ortofrutta.
0: Ah, lui ha fatto due esempi, sentite. Dalla zuppa al papagnaio.
3: Secondo me è il sexy shop.
0: Oppure?
3: Ho il negozio di ortofrutta.
0: Cioè, o il sacro, il profano, cioè va bene.
4: Ciao ragazzi, allora io in Egitto sono stato di roba pesante, ne ho fumata, ma la Sfinge ha esagerato oggi
0: secondo
4: comunque
0: me.
4: Ci provo.
0: Vai.
4: La passione può essere Stefano da Parma.
0: Non è quella, Stefano da Parma, grazie per il tuo contributo audio.
5: Ciao, sono Giuseppe Navarese e secondo me, visto che hai detto qualcosa prima sul coccobello,
0: no, l'hanno detto gli altri,
5: secondo me è la banana split. Può essere?
0: Loro hanno detto coccobello, è partita la canzone, ma non c'entrava col coccobello e non c'entra con la banana split.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao caro
6: Matteo di Cornavedo.
0: Ciao Matte, benvenuto.
6: Ma io ho acceso adesso la radio.
0: Vai.
6: Come al solito.
0: È
6: il frutto dell'amore. No, la banana non è, perciò è il frutto della passione.
0: No. Sei show fuori bello. Strada. Ciao bello.
7: Ciao Marita da Bergamo. Allora, la risposta è la banana boat, perché ai tempi, 20 anni fa, a Venezia c'era un bellissimo motoscafo sportissimo che trainava una sorta di bananona gigante che ospitava 10-12 persone, tutte a pagamento naturalmente. La loro preoccupazione era di buttarci giù tutti immediatamente, così il giro era finito. Io sono tornata, spero di aver azzeccato. Ciao.
0: Non è quello, Marida, grazie per questo tuo contributo audio. Tra l'altro è stato un ottimo ragionamento, ma purtroppo la Sfinge ha detto di no con le zampe.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: 393-444-0444. Finiamo così in allegria la nostra prima ora insieme. Torniamo tra pochissimo con la Malefica e la top 10 con l'enigma.
8: Su Radio Number One, sempre N1.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: volata via molto delicatamente, ma molto velocemente. Sono le 15 un minuto, tra poco torniamo in diretta con l'enigma della Sfinge, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un disastro, ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz dopo il nuovo flop elettorale alle regionali. Avanza ancora la AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU resta fuori dal Parlamento. Non ci sono progressi, speriamo comunque di arrivare alla ripresa dei negoziati trilaterali, lo ha detto stamani il portavoce del Cremlino, Peskov, in merito alla situazione negoziale con l'Ucraina mediata dagli Stati Uniti. Intanto sono stati comunicati i risultati ufficiali delle elezioni in Russia, il partito del presidente Putin ha ottenuto il 57,8% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma. Le elezioni in Russia confermano la continua e crescente erosione della democrazia in Russia, che avviene in un contesto politico sempre più autoritario, lo afferma il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Callas. Tentato femminicidio ieri sera in Val d'Ossola, dove un 44enne ha accoltellato l'ex compagna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione.

0: 2. Il grande ritorno del Liga con qualcosa per te appena sentita qui su Radio Number One, pezzo che apre la nostra seconda ora insieme. In questa seconda ora, ahimè, dall'Egitto c'è ancora lei, la malefica con l'enigma, Sfinge.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: E ride, sta malefica. Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
2: Aiutare il prossimo.
0: No, non ci siamo purtroppo.
2: È il vero frutto dell'amore.
0: Sono d'accordo, però la Sfinge dice di no. Purtroppo non è la risposta corretta. Andiamo avanti, Gisella.
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
3: Secondo me è la passione, Gisella, da fare ad Adda.
0: No. Esageriamo, Shura.
4: Ciao Stefano.
0: Amore.
4: È la fabbrica dei cioccolatini, baci per Perugina.
5: Bevete di meno la sera.
0: Penso non sia quella.
6: La soluzione può essere diritto, Marco dalla provincia di Brescia.
0: No, non è diritto, rovescio. No.
7: Buongiorno Stefano, secondo me il falegname, ma da Piacenza, ciao.
0: No, non è quello. Edda, la sparo, dopo un ragionamento sballato, può essere l'attività fisica? No.
8: L'attività è la scivolata. Un bel scivolone.
0: La scivolata.
8: Un scivolamento.
0: No, non è la scivolata, non è lo scivolone, non è nulla.
9: Andrea da Cremona. Vai. La castagnata.
0: La castagnata.
9: Ciao a tutti.

0: David Guetta con la voce graffiante di Teddy Swims, questa canzone intitolata Gone, Gone, Gone, che ridà spazio, ahimè, alla Sfinge, la malefica dall'Egitto, con il primo enigma di questa nuova settimana con voi. Risentiamolo.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quindi l'unico frutto dell'amor che conoscevamo era a banana. Non è quello. Lo è un'attività, quindi è un altro frutto. Forza! Cos'è? Cos'è?
2: Sono Mario da Asola.
0: Nelle tue mani c'è la papabile vittoria.
2: Secondo me è il ballo.
0: No!
2: Il ballo?
0: No! Non è il ballo. Non è il ballo, è un altro frutto.
3: Sì, sì, il gelatiere.
0: Cosa? Il gelatiere?
3: Retta da Brescia, il gelato al gusto frutto della passione?
0: Non è quello, non è quello, amica mia. Andiamo avanti.
4: È quella.
5: Il Kama Sutra.
0: No, penso proprio di no. Penso non lo sia affatto.
6: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio. Allora, secondo me è un gioco di parole e parliamo della gravidanza.
0: Non è la gravidanza, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
6: Mi sono dimenticato di dirvi che sono Francesco, chiamo da Crotone, non sto a Torino, ma saluti a Crotone.
0: Saluti a Crotone, un abbraccione. Non è la gravidanza, risentiamolo.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
7: Let's go.

0: Bentornata Miley Cyrus con Base Persuades. Questa è la sua nuova canzone. Lei ha tolto il cognome, ha tenuto solo il nome Miley. 15 e 16, torniamo dalla Sfinge.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Abbiamo detto che non è la banana, perché non è il frutto dell'amor, non lo è in questo caso, come dice la Sfinge, ma lo è un'attività che puoi fare al lago, al mare, in una fontana, se ci fossero dentro i pesci. Più di così.
2: Non è quello. Riprovo. Vai. Andrea da Cremona. Vai. Linguriera.
0: Linguriera? Germana, la comprensione. No, adesso c'è la gara a chi la spara più grossa, sentiamo.
3: Ciao, Michi da Brescia. Secondo me è la carambola.
0: La carambola.
3: Che è un frutto, ma è anche un gioco a biliardo.
0: No.
2: Cavallo 75, dice l'uva.
0: No.
4: Number one, ciao Stefano, sono Gianluca da Milano. Secondo me è il mango.
0: No,
4: ciao,
0: non è il mango, non è la mela, non è l'uva.
5: Ragazzi, è il negozio di lingerie. La riuccia da Bergamo.
6: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è quello, Greta.
7: Il limone.
0: Il limone.
7: Limonare è un'attività.
0: Ragazzi, tutto a posto?
8: Potrebbe essere l'elettricista. Ciao.
0: L'elettricista. Come l'elettricista?
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Non è ancora finita, ragazzi.
9: La luna di miele.
0: La luna di miele. Luna di miele, Massimo!

0: 14 di Sam Motel, sentita qui su Radio Number One nel mezzo dell'enigma della Sfinge. Io ogni tanto rimango così, resto basito, perché do tutti i suggerimenti possibili, inimmaginabili, ma però alcune persone proprio non colgono il tutto a pieno regime.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Ho detto che è un'attività che si fa con l'utilizzo di un determinato puntini puntini, una determinata cosa che serve a pescare i pesci. Quindi la puoi fare al lago o in montagna, giustamente.
2: Stefano, ce l'ho, ho capito che cos'è. È la bambola gonfiabile della Sfinge.
0: Ma cosa stai dicendo?
3: L'anguria, perché dopo ve la pancia.
0: Ma tu peschi con l'anguria? Amore, dai! Sharon! No, ha cancellato Sharon, proprio adesso che la stavamo ascoltando.
4: La fragola!
0: Ma quale fragola? Fortunatamente noi abbiamo delle persone che alle 2.34 hanno detto questo.
5: Buongiorno, buon lunedì a tutti. Noi dalla Gero diciamo che è la pesca. Ciao!
0: Le ragazze della Gero hanno detto giusto, la pesca l'han fatto alle 2.34 come Roby.
6: Ciao Stefano, Roberto di Padova, è la pesca.
0: È la pesca, e ancora la soluzione della Sfinge è la pesca, non è il frutto dell'amore che sarebbe la banana, ma è un'attività. Un abbraccione, grazie per la compagnia, Veronica da Cagliari. Aio, la pesca, quindi Cagliari terza classificata.
7: Ciao, sono Maria da Roncaglia, per me è la pesca.
0: Maria da Roncaglia quarta.
8: È la pesca. Enrico da Bergamo
0: quinto.
9: Ciao Ste, è la pesca? Claudia da Cene.
0: Cene sesta.
10: La parola è pesca, Dani dalla provincia di Mantova.
0: Settima.
11: Allora Walter dall'Effe, è la pesca.
0: Bravissimo Walter. Ottavo, Karen.
12: Ciao Radio Number One, sono Karen dalla provincia di Sondrio. Magari è la pesca?
0: È quella, tutto, è quella.
12: Professione?
0: È quella.
12: Ciao.
0: Bravissima. Nona classificata, Greta.
13: L'ho capita! Ed è anche il mio frutto preferito. La pesca!
0: Cavolo! È la pesca, perché giustamente la pesca puoi mangiarla, non lo è il frutto dell'amor, quindi non era la banana da scartare, lo è la pesca, che indica sia il frutto sia l'attività di pescare pesci. Questa è la risposta all'enigma di oggi. Non era il cam, non era l'uva, la mela, apple, l'anguria, ne avete sparate di cotte e di crude, ma la risposta corretta era la pesca.
14: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
15: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
16: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
15: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
16: Io ho già chiamato Albano.
17: Pazzesca.
15: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
17: Da brivido.
18: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
19: Tutta la musica che cerchi è qui.

pesca, che indica sia il frutto sia l'attività del pescare pesci, e la pesca era la risposta corretta da inviare e l'avete fatto. Tra pochissimo invece parleremo di reality show, se ne vedono di tutti i colori nel mondo, e dalla Russia arriva Game of Thrones, cioè una specie di nuovo gioco reality con soldi in palio in cui i partecipanti devono fare determinate cose. Notizia che approfondiremo tra pochissimo, ma prima Annalisa e Madame con Amica su Number One.

0: Mika, Annalisa e Madame con la loro nuova canzone che ci riporta in diretta alle 15.33 come sempre in FM DAB App qui su Radio Number One con Stefano Federici e tra poco il ritorno anche della Malefica Sfinge con la parola nascosta. Ma torniamo a noi, perché dalla Russia, a proposito di reality, ormai se ne vedono di tutti i colori nel mondo, proprio da lì, dalla Russia, arriva Game of Thrones, cioè una specie di nuovo gioco reality con soldi in palio in cui i partecipanti devono bere dai water. Siamo a Stavropol, dove una ditta idraulica ha lanciato una sfida virale tra bevute dal water e prove di resistenza seduti sul sanitario. Cioè, organizzando nei locali di questo negozio Domix a Stavropol questa bizzarra gara ribattezzata Game of Thrones. Cioè, la prima prova, pensate, ha visto decine di sfidanti aspirare una bevanda analcolica da un water usando maxi cannucce. Immaginate la scena da vedere anche in televisione. Cioè, la seconda fase poi ha obbligato i 7 finalisti a rimanere seduti sul sanitario chiuso il più a lungo possibile per vincere il premio. E il bottino in palio per il vincitore ammontava a 100.000 rubli, equivalenti a circa $1,276. E l'iniziativa è diventata virale sui social, scatenando pure polemiche da parte degli utenti che l'hanno reputata umiliante. Fatto sta che per soldi, altro che essere umiliati, questi hanno bevuto con la maxi cannuccia al water e i 7 finalisti sono dovuti stare sopra seduti tranquillamente ore, ore e ore per cercare di vincere questi $1,276. Per questa cifra voi l'avreste fatto? Avreste perso l'umiltà?
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: bevute dal water con delle cannucce e prove di resistenza seduti sul sanitario. Il bottino in palio, abbiamo detto, per il vincitore ammontava a circa 100.000 rubli, equivalenti a circa 1.276 dollari. E l'iniziativa è diventata sì virale sui social, ma ha scatenato anche delle dure polemiche da parte degli utenti che l'hanno reputata umiliante. E voi per soldi l'avreste fatto?
1: Adesso io non so di preciso la valuta russa a quanto corrisponde per vivere bene lì, nel senso che io ho mandato dei soldi per aiutare una mia cara amica durante, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, proprio in Ucraina, essendo io nata in Ucraina, quanto volte Ucraina, e quando gli ho mandato la cifra che riuscivo in quel momento a dare, che era meno di 1.000 euro, comunque sia, per lei erano tantissimi soldi, perché lì la pensione è veramente molto bassa. Adesso non so neanche gli stipendi, però ecco, suppongo che se parliamo di una minima che va a toccare 500 euro a far bello all'anno di pensione, capisce che 1.000 qualcosa dollari in tasca lì fanno più che comodo.
0: Va bene, grazie Eli, questo era il contributo audio della nostra ascoltatrice. Giovanni ci scrive: ciao stesse, il water è nuovo, sì, altrimenti non lo farei. Grazie Gio.

0: pronti tra pochissimo per sbloccarvi un ricordo anni 90. Dovrete indovinare prima degli altri candidati ad essere i super campioni o campionessa il titolo di una serie TV che sicuramente avrete visto almeno una volta. Su Radio Number One
1: c'è DN1. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa!
3: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21.99. In store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Fornum Blondes, What's Up dal 1993, un'altra grande canzone scelta dai nostri programmatori con l'aiuto della macchina del tempo. E noi ci restiamo nel 1993 perché stiamo per giocare con il secondo giochino legato al Tutti contro Tutte, una serie TV che io adoravo. Pensate che il 10 settembre del 1993 fu trasmesso negli Stati Uniti d'America il primo episodio, e allora noi, dopo aver sentito il doppiaggio in italiano, naturalmente riviviamo con il doppiaggio Italy una delle prime scene di questa serie TV. Per giocare e cercare di indovinare prima degli altri il titolo, 393 444 0444. Vi ricordo che c'è una classifica da completare, una top 10 per essere campioni, ma anche il titolo di super campione e campionessa è ambitissimo. Raccontatemi con un messaggio vocale qual è il titolo corretto di questa serie TV.
1: Attenzione,
2: salve Mulder.
3: Tesi di Dana Skelly, queste sì che sono pretenziali, hai perfino riscritto Einstein.
2: Tu hai letto la mia tesi?
3: Certo, e mi è piaciuta anche. Purtroppo nel mio lavoro trovo raramente applicate le leggi della fisica. Comunque forse puoi darmi un parere medico su questo. Femmina dell'Oregon, età 21 anni, motivo della morte inspiegabile. Dall'autopsia non è risultato niente. Ci sono soltanto questi due segni evidenti sulla schiena. Sai dirmi di che si tratta, dottor Skelly?
2: Potrebbero essere punture d'ago.
0: Potrebbero, ma probabilmente la spiegazione scientifica per Skelly non era la stessa spiegazione per il signor Mulder. Una serie TV amatissima anche in Italia, ripeto, il 10 settembre del 1993 fu trasmesso negli Stati Uniti il primo episodio, episodi poi doppiati in italiano, e oltre alla serie TV seguì anche il primo film, il secondo, il terzo, eccetera, eccetera. Vogliamo semplicemente sapere qual è il titolo di questa serie TV, aspettiamo i vostri vocali, 393 444 0444, c'è la musica di Number One, 6.

0: perché non mi voleva parlare d'amore. Quando non vuole parlare d'amore, non vuole parlare, basta. Si chiama Parlar d'amore, la nuova canzone di Saif che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Sono le 15:56, siamo rigorosamente in diretta. Buon pomeriggio a tutti quelli che hanno giocato con questa serie TV.
1: Attenzione.
2: Salve Mulder.
3: Tesi di Dana Skelly, queste sì che sono credenziali, hai perfino riscritto Einstein.
2: Tu hai letto la mia tesi?
0: Sì, l'ha letta la tesi. Lui è Mulder, lei è Skelly, c'è chi ha detto il Dottor House, c'è chi ha risposto Miami Vice. Non è il Dottor House, non è Miami Vice, ma il titolo corretto è questo.
4: X-Files, Emanuela da Sarezzo.
0: Emanuela da Sarezzo, velocissima, Sarezzo, BS, prima classificata.
5: X-File.
0: Bravissima.
5: Deborah Vernareggio.
0: Deborah risponde.
6: X-Files, ciao.
0: Giuliano risponde.
7: X-Files, Elisabeth da Caprino Bergamasco.
0: Siete stati tutti rapidissimi.
8: X-Files, Marco da Caino.
0: Quinto.
9: È X-File.
0: Complimenti.
10: X-File, Marilus X-File.
0: Prima cosa hai detto? X-File?
10: X-File, Marilus X-File, Marilus d'Albosaggia.
0: Brava tesoro.
11: X-File, Francesco da Endine Gaiano, ma son di Castro.
0: Diciamolo, diciamolo.
12: Il film è X-File, Simone d'Albosaggia.
0: Bravo Simo.
13: Ciao, la serie è X-File, so Stefano
0: tutti,
13: da Pavia.
0: Sono tutti preparatissimi a Pavia, eh. Stefano lo sa bene. Nono.
14: Potrebbe essere X-File. Ciao Edito Guidizzolo.
0: È quella, anche Guidizzolo entra in top 10 al 10° posto, fuori dalla top 10 per pochissimi istanti.
15: Stefano, i mitici X-File. Patrizia da Como.
0: Brava,
15: ciao,
0: Patti.
15: Buon pomeriggio
0: anche a te, agli amici e alle amiche di Como.
16: La serie è X-Files.
0: Bravo.
16: Massimiliano da Milano.
0: Bravo, bravo.
17: In serie TV è X-Factor. Mila da Mantova.
0: X-Factor. È X-Files. X-Factor. È un'altra cosa. Piccolo break, tra poco torna la Sfinge in diretta su Number One nel PN1 del lunedì con la parola nascosta nell'X-Factor.
18: Su Radio Number One c'è il PN1.
19: Pomeriggio Number One.
20: La musica che cerchi è

0: pomeriggio number one di questa settimana insieme a voi tornerà la Sfinge, la Malefica dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
1: Radio number one notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti. Se da una parte Russia Unita di Putin ha trionfato alle elezioni per il rinnovo della Duma, dall'altra Mosca avrebbe perso il controllo della propria industria del gasolio. Lo ha detto il presidente americano Trump, aggiungendo che il mondo intero sta soffrendo per questa guerra con Kiev. La Russia starebbe progettando nel frattempo un attacco alla NATO, sarebbe, stando ai funzionari dell'intelligence europea, più vicino di quanto si creda. Il Guardian parla di mesi, non di anni. Non sarebbe una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. La docente di Centocelle a Roma, coltellata da uno studente di 13 anni venerdì scorso, ha ricevuto una mail di scuse da parte dei genitori del ragazzo, protagonista dell'aggressione, che resta ricoverato in neuropsichiatria infantile all'Umberto I. Gli inquirenti indagano per fare luce sulla vicenda. Sono felice di essere tornato, voglio dominare e vincere, ma anzitutto dobbiamo divertirci.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, Radio Number One, ben trovati, buon pomeriggio, ci siamo salutate venerdì scorso parlando di shopping e abbiamo deciso di continuare a parlare di moda e di tendenza. Chi siamo noi per non farlo, anche se a giudicare un po' dal nostro atteggiamento, dal nostro abbigliamento, non siamo certo andate a scuola da Coco Chanel, però noi diciamo la nostra, perché ci sono delle tendenze che prendono vita, come quella di sfoggiare la chioma bianca, parliamo di donne soprattutto, quando arrivano i primi capelli bianchi.
1: Esattamente, perché per anni, per secoli ci hanno fatto insomma intendere che avere i capelli bianchi fa di te una signora anziana, nonostante tu magari abbia solamente 40 anni o anche meno, e quindi fossero per forza capelli da coprire, quindi con tinte, mesh, colpi di sole per tentare di mascherare quei 4 peli bianchi che hai in testa. Però ad un certo punto la gente ha iniziato a dire: ma sai che c'è? Che io mi piaccio così. E non siamo solo noi comune mortali a pensarla, ma anche alcune attrici come Sarah Jessica Parker, come Glenn Cooper. Io lei l'adoro perché manco si trucca e va a ritirare gli Oscar così, è vero, sì. Il mio mito.
0: ma anche Andy McDowell, vabbè, poi ci sono anche personaggi di fantasia tipo nel Diavolo Veste Prada Meryl Streep è tutta bianca, ma la meravigliosa Paola Marella, lei prima di tutte aveva i capelli, erano grigi con questo ciuffo bianco meraviglioso che era stato proprio il suo tratto distintivo. E quindi chiediamo a voi donne, ma perché no anche uomini, quando avete scoperto il vostro primo capello bianco, come avete reagito? Subito dal parrucchiere a coprire tutto, oppure ma sai che c'è, accetto il fatto che anche i miei capelli cambino insieme al resto del mio corpo? 393 444 0444 per raccontarci la vostra. Let's move in.

0: My Body Isn't Ready qui su Radio Number One. Non solo il nostro corpo non è pronto, a volte anche la nostra mente, quando compaiono i primi capelli bianchi. Ci state raccontando al 393-444-0444 la vostra reazione appunto ai primi capelli canuti.
1: Ecco, no, magari se poi mi apro il microfono sarebbe una buona cosa, visto che faccio lo speaker. Salve, buon pomeriggio a tutti. L'approccio, dicevo, ai primi capelli bianchi sembra positivo da parte dei nostri ascoltatori. C'è qualcuno che è molto fortunato e Lori scrive: ciao ragazze, il mio primo capello bianco l'ho scoperto poco tempo fa a 49 anni, quindi ci è arrivata con calma. Ma chi già a 15 anni aveva i primi capelli bianchi, a 30 come mio papà lo erano già tutti. Mai pensato o provato di tingerli. Parliamo di un uomo, perché Alberto.
2: Ciao donne. Ma io, ciao. Guarda, il problema dei capelli bianchi l'ho risolto quando li ho persi tutti, quindi è andato via abbastanza bene. Quel detto punto... questo, mia moglie all'inizio se li faceva togliere da me, quei pochi capelli che c'erano. Poi ha deciso che va bene così, ma poi è bella così, benissimo.
1: Ma bravo. Ciao, ma bravo, ma poi che male, ma magari con la forbicina uno se li va a cercare uno per uno, poi quando non so tanti, una soluzione bisogna trovarla. Dicevamo, tante celebrità che in qualche modo parlano, fanno, dimostrano come sia bello mostrare anche la proprietà, il proprio essere anche attraverso i capelli bianchi. Continuate a raccontarci al 393-444-0444, perché sì, perché no, vi sentite bene, vi sentite giudicate, giudicati? La vostra reazione.

0: Rita Ora, Ask Any Show, Receive qui su Radio Number One. Ci state raccontando le vostre reazioni ai primi capelli bianchi, tantissimi messaggi, li sentiamo tra poco.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh.
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: viabilità.
1: Iniziamo segnalando un incidente sulla 50 tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A7 e svincolo Trezzano con code per 3 km in direzione Varese. Sulla statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno traffico rallentato per incidente all'incrocio lago di Tenno. Code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia Est per traffico intenso. Rallentamenti sulla 21 Torino-Brescia all'uscita Asti Est verso Torino. Sulla 7 Milano-Genova code al casello di Vinasco per recupero veicolo. Traffico intenso sulla A50 tangenziale ovest con code a tratti tra Pavia Opera e A7 in direzione Varese. Rallentamenti anche sulla A52 tangenziale nord tra Cinisello e Monza e sulla A51 tangenziale est tra Carugate e Svincolo Lecco. Rallentamenti anche sulla A52 tangenziale nord tra Cinisello e Monza e sulla A51 tangenziale est tra Carugate e Svincolo Lecco sul traforo del Monte Bianco. Code in ingresso al casello italiano in direzione Chamonix. Sulla 5 Torino Courmayeur code all'uscita Courmayeur Sud per viabilità esterna congestionata. Materiali dispersi sulla 10 Genova Ventimiglia all'uscita Arma di Taggia verso Ventimiglia. In Emilia Romagna code sulla 1 Milano Bologna tra A22 e Reggio Emilia per traffico intenso. Ci spostiamo ora sulla capitale, code per traffico intenso sulla 1 direzione Roma Sud in direzione Milano Napoli all'altezza di Monte Porzio. Si segnalano rallentamenti, traffico rallentato per incidente tra Cassino e Ceprano in direzione Roma, ulteriore rallentamento per veicolo fermo tra asse supporto e asse mediano in direzione Napoli. Tratto urbano della 24, personale al lavoro sulla 24 tra tangenziale est e via Fiorentini in direzione Gra con possibili rallentamenti. Su via Flaminia traffico rallentato tra via della stazione di Torti Quinto e piazza Saxa Rubra in direzione Saxa Rubra per traffico intenso. Sempre molta prudenza alla guida, restate all'ascolto delle Donne al Volante.
2: E con le Donne al Volante si parla di capelli bianchi. Quali sono state le vostre reazioni quando avete scoperto il primo? Vi dico la mia reazione quando ho scoperto.
1: A
2: 18. A 18 anni il primo capello bianco, peraltro qualche mese prima io prendevo bonariamente per il culo un mio amico, un mio compagno di classe, perché anche lui aveva già i primi capelli bianchi. Dicevo, ah, guardati, cioè, già sei un vecchio, eccetera, eccetera. Poi si sa, a 18 anni si scherza anche in questo modo. E poi ad un certo punto, guardandomi allo specchio, ho visto che stavo diventando anch'io come lui. E allora con la coda tra le gambe gli ho confessato questo segreto e tutti gli altri mi hanno preso in giro.
1: Ma quindi questo caschetto, non dico rosso fuoco, ma più o meno, qua più carota,
2: ecco,
1: non è farina del tuo sacco.
2: Non è tutta farina del mio sacco, perché se non mi dovessi più tingere probabilmente avrei più o meno gli stessi capelli di mia nonna. Dovrei pensarci, perché comunque ha dei bei capelli.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su Radio Number One, star, mica star, che decidono di lasciarsi i capelli bianchi perché decidono di non sottostare più ad un cliché estetico, oppure perché non hanno più voglia di andare ogni due settimane dal parrucchiere a farsi la tinta, così come Sarah Jessica Parker. Che poi, ma perché sempre le donne? Cioè, gli uomini tutto bene, sempre tutti gnocchi coi capelli bianchi, a partire da Richard Gere, che aveva i capelli bianchi già a 8 anni, e poi quel sale e pepe che aggiunge quel pizzico di fascino, tipo quel manzo di George Clooney. Ma perché noi no?
1: Ma guarda che c'è qualcuno che invece al sale e pepe, per il sale e pepe ci ha lavorato tanto, è Claudia, che appunto sta facendo il percorso contrario con i capelli bianchi, li ha lunghi, molto sale e pepe, anche in famiglia tutti dicono che insomma le stanno molto bene, però ha faticato 2 anni e mezzo per arrivarci e ora da qualche mese non si vede più bene, si guarda allo specchio e dice: oh no, non mi piaccio più.
0: Dopo 2 anni e mezzo a convincersi che fosse così. E invece c'è chi li cerca apposta i capelli bianchi, sentiamo.
2: Io ho 48 anni e mi faccio sbiancare i capelli, nel senso che io non ho capelli bianchi, ma adoro i capelli bianchi, sto benissimo perché risaltano i miei occhi verdi con i capelli bianchi, quindi vado dalla parrucchiera, ci sto 4 ore per sbiancare tutti i miei capelli.
0: L'esagerazione
2: al contrario. Che meraviglia.
0: Esatto.
2: Pensare che mia mamma alla mia età era già completamente bianca, porco Giuda. Vabbè. Ciao a tutti, Viviana Dappiano.
0: Ciao. Siamo arrivati al paradosso.
1: Esatto.
0: Ma tu guarda quella fortunata di mia mamma che a 12 anni era già in menopausa e io non ancora.

0: Karol G e Bruno Mars con la loro Still qui su Radio Number One. Non solo capelli, perché c'è anche qualcuno che ha la barba completamente bianca anche comunque in giovane età.
1: Stiamo parlando di una donna?
0: No, ma no. Oddio, mi devo chiedere, aspetta che scrivo.
1: Sai come si dice sulla donna barbuta? Non si sa mai. Portugal the man adesso.

0: dal Portugal The Man. Rimanete con noi su Radio Number One perché in arrivo una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: La melodia è chi mente, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, qui su Radio Number One, e questa è la nostra grande canzone, Rod Stewart, che attendiamo di ritrovarlo sui palchi.
1: Eh sì, perché ha dovuto annullare le date del suo tour One Last Time circa un mese fa a causa di un piccolo intervento al cuore. Rod Stewart ha 81 anni, ha detto ai suoi fan: non vedo l'ora di tornare, quindi noi gli facciamo gli auguri, e deve tornare anche perché è cantante, uomo incredibile, ma anche, secondo Agnese, faccia da sciupa femmine.
0: Assolutamente, anche proprio rovina famiglie. Lui, secondo me, è un... perché ha la faccia da rovina famiglie? È uno di quelli che si mette in mezzo durante i matrimoni. Ecco, io ce lo vedo così. Anche perché se deve chiedere alle persone "Do you think I'm sexy?", pensi che io sono sexy? È uno che, insomma, ci prova sempre un po'. Anche...
1: e ci crede.
0: E ci crede. E soprattutto ci crede.
1: Quindi tu mi stai dicendo che Rod Stewart, oggi come oggi, potrebbe fare il sabotatore di matrimoni?
0: Proprio così.
1: Perché? Perché esiste un mestiere nuovo di zecca inventato da questo ragazzo spagnolo che si fa pagare 500 euro per andare a presenziare un matrimonio e nel momento del fatidico sì interrompere la cerimonia e dichiararsi l'amante della sposa, quindi ingaggiato per rovinare il matrimonio. Che se ci pensi, 500 euro tutto sommato, piuttosto che pagare poi un divorzio dopo, ma conviene?
0: Ma direi proprio di sì, ma assolutamente. Lui lo fa comunque per aiutare chi non ha il coraggio di tirarsi indietro all'ultimo momento, chi non trova le parole per dire no, non ce la posso fare. Alla fine il tuo ruolo dura quanto? 15 minuti? Forse.
1: Ma sì.
0: Ti pagano 500 euro, ma io adesso ci penso, quasi quasi.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Una delle più belle di Coma Cose Ma la Vita su Radio Number One. Restate con noi perché le donne al volante sono qui fino alle 20.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Siamo il secondo qui su Radio Number One perché sono le 18.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora vittime sul lavoro. Un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia, rimasto schiacciato da un macchinario. Giornalisti in rivolta contro Trump. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più l'attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura odierna. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo, parlando poi del Movimento 5 Stelle, ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, centinaia i tifosi nel piazzale antistante. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: quanti siete anche stasera? Quanta gente dobbiamo salutare, signor Gabriele? Non è che possiamo salutare tutta questa gente tutte le sere.
1: Dopo... Deve tirare fuori il lenzuolino adesso.
0: No, no. Attenzione, ragazzi, attenzione, perché è proprio stanno arrivando un sacco di richieste, di proprio di insulti anche.
2: No? Non mi meraviglia.
0: Ma non la meraviglia che cosa? Ma torni in cucina e faccia qualcosa da mangiare, possibilmente così mangiamo anche qualche cosa, perché sennò siamo rovinati.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Bene Berti, grazie, è lunedì, volevo dire, vero?
1: È arrivato puntualissimo,
0: puntualissimo,
1: sì.
0: Lui è arrivato, il movimento è buono, poi lei faccia un po' quello che vuole, poi...
3: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Ma quasi quasi però, non per forza, non è mica obbligato, no?
1: Direi
0: proprio di no, non ci siamo.
4: Buonasera.
0: Allora, capo. Sì, buonasera, era lì da un po' però ho fatto finta di vedermi adesso. C'è il gioco aperitivo che tutti stanno richiedendo proprio... cioè c'è questa cosa,
1: la novità dell'happy hour.
0: La novità dell'happy hour. Voi dovete prenotarvi all'inizio di questo appuntamento e mandare il messaggio con scritto gioco aperitivo e voi accettate di essere eventualmente richiamati, perché noi estraiamo poi un numero
1: a sorte, non si sa chi toccherà,
0: non sappiamo chi richiameremo e vi porterete a casa il nostro monte premi. Allora, a proposito, ringraziamo i nostri sponsor numerosi, grazie. Grandiosi, che ogni sera, ogni... tra le altre cose, è raddoppiato il Montepremi da...
1: Sì, perché la scorsa volta non ha vinto nessuno.
0: Diciamolo, perché ogni settimana, se poi non viene indovinato il quesito e voi non rispondete esattamente al telefono, automaticamente noi non blocchiamo tutto e il nostro sponsor raddoppia il Montepremi. Quindi...
1: Considerato che il Montepremi parte da zero,
0: esatto,
1: raddoppiato...
0: Mamma mia, voi non potete immaginare... No, niente, non ve lo diciamo neanche, guarda, che forse è meglio. Allora, quindi se volete interagire e potenzialmente essere richiamati per giocare con noi, con il gioco aperitivo, potete farlo. Basta messaggiare al nostro numero che ricordiamo.
1: È quello, il 393-444-0444, scriveteci gioco aperitivo.
0: Oh, siccome sono tantissimi quelli che già hanno... Sì, perché noi, attenzione, questa cosa ve la dovete segnare, no? Perché ogni sera noi c'è la possibilità che facciamo il gioco aperitivo. Stasera abbiamo detto che facciamo il gioco aperitivo.
1: Sì.
0: Quindi tutti quelli che fino adesso hanno mandato il messaggio con questo gioco aperitivo potrebbero essere richiamati, ok?
1: Hanno una possibilità su 2000, per adesso 2000 richieste.
0: Attenzione, attenzione, noi chiamiamo a te, massimo tre squilli, al terzo dovete rispondere, se no noi sganciamo la telefonata, massimo tre squilli, stasera dovete rispondere tre per parlare con l'amministrazione. Attenzione, quindi
1: vediamo,
0: facciamo
1: vediamo.
0: La chiamata.

0: chiamata. Proviamo, proviamo. Vediamo se risponde. Esatto.
1: 2.
0: Aia, aia, aia, aia, aia. 3, 3, 3.
2: Digitare 1 per richiedere un preventivo.
0: No, era 3. Registrazione, niente, niente.
1: Ma l'aveva appena detto.
0: No, io non lo so, si sono distratti, no, si è ascoltato, niente, non possiamo farci niente. Va bene, allora, il gioco aperitivo torna comunque domani, domani, no, domani, a sorpresa, perché nella scorsa sera, a sorpresa si è il gioco aperitivo, eh.

0: Radio Number One, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Signor Gambro, lo dica anche lei.
1: A lei, buonasera, signor Luchino, anche stasera buonasera, purtroppo siamo insieme al capo.
0: Va bene, dai. Ahimè, stasera poi tra altre cose mi dispiace, era fase, era tre per parlare con l'amministrazione, cioè poi uno risponde no, uno per fare un preventivo, no.
1: Voi dovete ascoltare bene.
0: No, perché noi facciamo delle domande, voi dovete rispondere esattamente, se no non è valido, no, poi per giocare potete mandare anche un messaggio vocale, no?
2: Gioco aperitivo, ciao da Ste.
0: Ciao Ste, buonasera, il gioco aperitivo è andato, comunque grazie, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Gigi, detto Luigi, gli amici di Bergamo, buona serata anche a Anna e buona continuazione, grazie Anna e buon aperitivo, salutiamo la Brianza, salutiamo i laghi del nostro territorio, di tutta la nostra penisola, tantissimi, salutiamo anche gli amici di Roma, buona serata anche a Antonella e salutiamo invece anche i gatti, così, per giusto per fare...
1: Tanto per.
0: Sì, dobbiamo salutare un po' tutti, no? Adesso non arriva. Sai che ogni settimana ne succedono di ogni, no? E c'è questa cosa strana che sta accadendo nel web, cioè poi hanno ripreso un po' la situazione e hanno rimesso, diciamo, in dima quelli che erano le problematiche, perché qualche settimana fa è partito un meccanismo strano sui social, e sui social più importanti tra le altre cose, dove c'erano questi gatti, questo gatto.
1: Gatti col cappello.
0: Il gatto col cappello, dopo il gatto con gli stivali c'è il gatto col cappello.
1: Un po' più pericoloso forse.
0: Così dicono, poi alla fine pare che sia stata una gran fufa, come si dice da queste parti. Nel senso che c'era questo gatto minaccioso che così minacciava di creare problematiche all'interno del sociale in diversi spazi del territorio, no? Senza neanche poi identificare ogni volta dove, come e perché. E pare che in alcune zone, stiamo parlando dell'Inghilterra comunque, giusto per qualcuno è sfuggito il dettaglio perché non l'ho detto probabilmente, però questa cosa strana che è accaduta, il fatto sta che è successo anche il fatto che il personaggio, il gatto, anzi i gatti con il cappello si presentavano anche fisicamente in giro per le city o per i vari territori dell'Inghilterra, e infatti molte persone erano andate poi a denunciare all'autorità questo fatto di essere stati inseguiti da queste persone, poi camuffati un po' da gatto, ecco, mettiamolo un po' così.
1: Sì, diciamo che era nato come un gioco, poi sì, in alcuni casi il confine dello scherzo è stato superato.
0: Diciamo che il gioco è bello quando dura poco, vero signor Carlo?
1: In questo caso forse anche se non dura proprio niente, però
0: facciamo finta niente. Però pensiamo un po' che il cervello umano certe volte si perde per strada. Io toglierei anche certe volte, esatto. Siamo a posto così. Buona serata, siete su Radio Number One e adesso Cazzia.

0: Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili.
0: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Da non crederci ci e anche questa sera puntuali l'appuntamento dell'informazione meteorologica grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che ci forniscono le informazioni per la situazione della giornata di domani. Quindi attenzione perché al nord ci sarà tempo stabile, in prevalenza soleggiato, seppur con qualche nube sparsa sulla pianura padana, mentre al centro nubi in transito sull'Adriatico, più sole altrove. Al sud variabilità tra Sicilia e Calabria con rischio rovesci e locali temporali. Per restare informati, come possiamo dire noi, e per restare sul pezzo ancora di più, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Le 20:25 Radio Number One, ci siamo noi, quei due, Luchino e Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22 con l'Happy Hour, quindi il vostro open bar preferito, che come ogni sera ospita anche 5 spazi, quelli del dedicato. È il momento dove voi siete i protagonisti attraverso il nostro numero 393-444-0444 e potete richiedere la vostra canzone preferita, magari quella legata a un bel ricordo dell'infanzia, della gioventù, ma soprattutto potete regalarla una persona che vi sta a cuore, quindi scriveteci, mandateci un bel messaggio vocale, almeno sentiamo la vostra voce, ci divertiamo, parliamo e soprattutto vi riproduciamo il vostro brano. Ci siamo e arriva proprio adesso The First.

0: open bar, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One, che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Pensate un po' voi, eh?
1: Non mi meraviglia, mio.
0: Sì, lo so, lo facciamo da un po' di tempo, però mangiare qui mangiamo qualcosa?
1: È impossibile, mio.
0: Niente, questo non avevamo dubbi. Però mi è arrivata una soffiata, signor Gabbro, volevo dirle, no?
2: Di vento?
0: No, no, senta cosa mi dicono. Sì. Senta cosa mi dicono.
3: Buonasera, signor Lucchino. Senta. Buona settimana, senta, buon lunedì. Senta, Tutto a posto?
0: È abbastanza, sì, sì.
3: Senta,
0: sì.
3: Mi è arrivata un'indiscrezione.
0: Sì, sì, mi dica.
3: Che venerdì
0: sì,
3: il signor Gabbro ha mangiato.
0: No.
3: Il Gandalf gli ha fatto da mangiare. Quindi
0: no.
3: Attenzione che quando non c'è lei,
0: no,
3: il signor Gabbro mangia.
0: No.
3: Faccia attenzione che si riempie le guanciotte, il signor Gabbro.
0: No!
2: Maurizio, ma non lo dica, buonasera. Non lo dica.
0: No, quando non c'è Lucchino.
2: Ma perché fa la spia?
0: Quando non c'è il Lucchino, i gabbri ballano.
2: Esatto, si diceva così,
4: lanciamo,
2: no?
4: Il contro il nostro robot.
0: Ma chi? Allora, va bene. Buona serata, benvenuti Radio Number One, l'Happy Hour, come accennavo prima, a voi protagonisti attraverso il nostro numero.
2: Il 393-444-0444, che dice? Iniziamo, primo
0: ma
2: spazio
0: non lo so,
2: del dedicato.
0: Ma potrebbe essere un'idea, no?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, vabbè, Berti, prima una canzone abbiamo, poi beviamo qualcosa. Allora, salutiamo anche la Pucci, gli amici.
2: Ciao,
0: di
2: Pucci,
0: Genova.
2: Buonasera.
0: Che dice? Volevo ricordare a memoria,
2: sì?
0: Uno degli ultimi concerti che ho visto di Jamiroquai, e non è il primo che vedevo, e l'ho visto qualche mese fa. E allora mi suoni per favore quella canzone lì, va bene? JQ, Jamiroquai, Blow Your Mind.

0: Grande polistrumentista e grande collezionista di Ferrari e di macchine, stiamo parlando di Jamiroquai, questo Blow Your Mind, grazie alla nostra Pucci e agli amici di Genova che ha richiesto questa canzone per il... pensi un po' lei.
1: Era solo il primo.
0: Era solo il primo, pensi un po' lei.
1: Ce ne sono altri quattro.
0: Ce ne abbiamo altri quattro, pensi che non sono neanche fantastici, no?
2: Non ce la raccontano.
0: Ma
2: tutta
0: cosa
2: però,
0: che...

0: stasera, signor Gabro. Salutiamo Ida, dai.
1: Puntualissima, ciao.
0: Lei è veramente puntuale, esattamente di 40 minuti in ritardo, volevo dire.
1: Ma lo sa che
0: a volte torna.
1: Le donne, gli uomini, tutti siamo in ritardo.
0: Ah, ma lei è un ritardatario? No, chiedo per un amico, no, così. C'è Post Malone.

0: mi si è ingarbugliata la vita. Stavo parlando con il signor Gabro fuori onde, stavano dicendo delle cose fantastiche, stavo facendo delle prove, poi ve le spieghiamo la prossima volta. Adesso state lì perché tra un attimo c'è un altro spazio dedicato, giusto?
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Dai, facciamo come prima, 10, 9, 6,
2: 3,
0: 5, no, non mi conto la rovescia, deve farlo bene. Ci stiamo
2: 10, 9, 6.
0: Vabbè, niente. Ci stiamo allenando per fare il conto alla rovescia, perché a me Capodanno è prossimo, ragazzi. Cioè, qui è un attimo, no?
2: Dopo Ferragosto, c'è un battito di ciglia, arriva Capodanno.
0: L'equinozio, no, non è qui, è da un'altra parte, quelle cose.
2: Oggi, primo giorno d'autunno, cioè, ultimo giorno d'estate, 21 di settembre.
0: Vedi che lei non le capisce, ho detto, equinozio, no, non è qui.
2: No, zio.
3: Lei è un cretino.
0: Se faccio le cose, lei non le capisce.
2: No, lo stavo proprio ascoltando.
0: No, ma vada via, cosa è qui a fare? Tanto lo sto ascoltando. Va bene, 393-444-0444. Questo è il numero per interagire con noi attraverso WhatsApp. Se ci lasciate il vostro vocale, noi lo mandiamo anche in onda, sentiremo la vostra voce. Poi se non avete abbastanza voce, fate dei gargarismi prima, qual è il problema, però vi fate venire la voce giusta che poi noi la mandiamo in onda, che fa quella.
2: Sennò c'è anche l'intelligenza artificiale adesso, no, riuscite a farlo,
0: sì,
2: dai.
0: Sì, poi c'è la demenza senile, che questa è la demenza umana, che questa abbonda ultimamente. Allora, nel frattempo, allora abbiamo, aspetta che trovo, eccolo qua. Ciao Raffaella, come stai? Tutto bene? Grazie, buon aperitivo anche a te. E dice, volevo dedicarvi una canzone, perché questo è un momento solare, perché ogni sera mi portate sul morale. Grazie Raffaella.
2: Ha visto, ottimo.
0: Dice, voi mi portate come delle buone notizie. E allora volevo dedicarvi una canzone. Vedete come sono gentili le nostre ascoltatrici? E allora ci regala questa canzone qua, signor Gabro. Secondo

0: Raffaella, possiamo chiamarla Raffi, è la nostra amica, ci ha dedicato anche la canzone, grazie Raffaella. Salutiamo anche gli amici di Mantova, ciao, buona serata, grazie Raffaella, grazie per questa canzone chic, ovviamente Nile Rodgers, grande collaboratore musicale, poi anche con i Duran Duran e tanti altri gruppi, poi nel seguire del suo percorso musicale, no? Dico bene, sì.
1: Oh, buonasera Gianni Pinotto.
0: Buonasera,
1: che coppia, ragazzi.
0: Che cosa è successo?
1: Uno fa la spalla dell'altro.
0: No, no, no, mi faccio la spalla.
1: Senti che musichetta, la gente che se ne intende, sì, chi è dei brani giusti.
0: No, sì,
1: Senti qua.
0: Buonasera Max, salutiamo anche la Sami e tutti gli amici che stanno messaggiando, e adesso Fabri Fibra, Pinguini Tattici. Cosa so?

0: this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be?
1: Jack Johnson, Upside Down. Mamma mia, come la vedo bene, signor Gabbro, guardi.
2: Perché ha messo gli occhiali stasera?
1: Da quando ho detto che è cambiata la stagione così proprio.
2: Questa ci teneva proprio,
1: la... dovevo essere.
2: Crede che lei è uno studiato.
1: Mamma mia, siamo proprio imparati, proprio gente di un certo livello. E qui, solo qui e da nessun'altra parte. Adesso invece c'è Sombra, dice.

0: bellissima Summer Potential Radio Number One.
1: Stiamo per chiudere.
0: No, abbiamo un'altra ora. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sempre l'ora esatta, diciamo delle ore sbagliate.
1: Sono... L'ora esatta è offerta da...
0: Sono le 32, buona serata. Ah, questa è la seconda ora, questa è l'happy hour, buona serata.
2: Non lo voglio sapere.
0: Ma perché? Qui anche lei e facciamo delle cose, no?
2: Auguroni, ma mille di questi giorni.
0: Ma chi?
1: A tutti quelli che compiono gli anni oggi, dai.
0: Ma non lo so. Allora, io volevo mandare un saluto. Innanzitutto a Gian Pietro mi ha mandato... Bellissimo, un tramonto spettacolare di Schiranna. Salutiamo gli amici di Schiranna. Buona serata, spettacolo. Ha visto il signor Gabro che colori, che luci, mamma mia. Salutiamo invece anche Ida che ha fatto una foto che tutti che vedono i tramonti stasera. Non so se avete fumato qualcosa di buono o qualche cosa, però probabilmente alle 9 di sera c'è il tramonto, non so perché. Però va bene uguale, infatti dice mi sono accorta che sulla sinistra della foto c'è anche un UFO. Sì, perché era stanco, si è fermato, ha detto UFO, mi stanco un attimo e mi fermo qua. Va bene, allora poi nel frattempo abbiamo anche qualcuno che suggerisce cosa ha mangiato lei venerdì sera, mi è saputa con Gandalf che l'ha fatto il menù.
1: Ah, ma non ho visto
0: menù
1: allora.
0: Menù del venerdì, attenzione, primo pasta al salmone.
1: L'ha visto?
0: Secondo,
1: le buone vecchie
0: un
1: abitudini.
0: Salmone per... frutta salmonata e poi attenzione dessert un tiramisù al profumo di salmone.
1: Spera che non mi venga la salmonella.
0: Anche secondo me. Va bene, mandiamo invece un saluto anche a Patrizia con questa canzone spettacolare. Dice

dire quando si ascolta un pezzo di Pino Daniele, semplicemente brividi, emozione allo stato puro, anche con questa Io per lei del 1995, contenuta all'interno di Non calpestare i fiori nel deserto, una delle canzoni che ha fatto la storia della sua discografia, della musica che amiamo, anche perché è stata una di quelle che ha presentato nel festival, durante il Festival Bar, che era la manifestazione, era il topos dell'estate degli anni 90 e non solo, e lui è stato uno dei grandi protagonisti di tante edizioni.

0: Robert Palmer con Every Kind of People, Radio Number One, Number One Classics, la grande musica degli anni 70, 80 e 90. Il viaggio è ancora lungo, quindi fermi lì, anzi viaggiate, ma ascoltate la nostra grande musica.
1: Number One Classics.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

piccola botta di adrenalina, quella scarica di vitalità, perché sono gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go, il grandissimo George Michael, che io lo ricordo sempre. Inglese sì, ma di padre greco cipriota, Yorgos Kyriakos Panayiotou al secolo, perché noi greci siamo sinonimo di garanzia e qualità, mica solo per la feta o il sirtaki, ma anche per produzioni incredibili e immortali come questa degli Wham che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One in Number One Classics, ora dal 1974.

Se vi dico Chivalry e Good Night Moon, beh certo vi viene in mente la canzone bellissima che abbiamo appena ascoltato in Number One Classics dal 1999, ma a me viene in mente Beatrix Kiddo. Allora, non voglio andare a rivedere in questo momento la scena, però mi sembra proprio che suoni e sia la colonna sonora dell'ultima scena del film, quando Uma Thurman, nei panni di Beatrix Kiddo, recupera sua figlia dopo aver fatto, no, a fette no, i 5 colpi al cuore di Pai Mei a Bill. Ha fatto fuori Bill, ritorna in possesso di sua figlia dopo anni che le è stata sottratta, e insieme sono in macchina, viaggiano verso una nuova destinazione con il sottofondo di Chivalry e questa Good Night Moon. Ma tu pensa se dopo tutto questo pippozzo avessi sbagliato scena, cioè se la mia memoria in questo momento mi stesse ingannando e la scena di Kill Bill volume 2 non fosse questa ma un'altra. Beh, poco male, mi ha fatto un ripasso di un capolavoro della cinematografia che è Kill Bill di Quentin Tarantino. Love Shack su Radio Number One.

0: Ancora grande musica, il number one classics in questo lunedì sera con Chiara Papanicolaou, quindi restate con me, la più bella degli anni 70, 80 e 90 la trovate solo qui.
1: Number one classics.

si ascoltano, si accarezzano con grande cura solo capolavori in number one. Classics come questa, Roxanne dei Police del 1978, e una delle più belle, rappresentative, ma quante ce ne sono, della discografia dei Police. E come spesso accade, le grandi canzoni vivono, subiscono dei revival, delle cover da parte di artisti talvolta grandi come, o anche più grandi, ma non siamo qui per fare le classifiche. A me viene in mente la Roxanne di George Michael negli anni 90, con una chiave di lettura completamente diversa proprio da un punto di vista musicale, di arrangiamento dell'originale dei Police. In Number One Classics si prosegue con gli Eurythmics, questa è The Miracle of Love.

Savage Garden con Truly, Madly, Deeply dal 1997 in questo lunedì sera. Ancora una canzone da ascoltare insieme in Number One Classics e poi ci salutiamo. Silver Convention con Fly Robin Fly.

0: E adesso sì che ci salutiamo da parte di Chiara Papanicolaou, vi auguro una buona notte e ci risentiamo però domani sicuramente alle 22, sempre su Radio Number One, sempre con Number One Classics. Ciao.
1: Number One Classics. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.